di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte, non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti due dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci, è quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 senti quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto, è quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

storm.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop. Il bianco che cancella il buio.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

shop. C'est moi qui chante.

0: una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm

la passione non è questa. Sono ossessivamente preso mentre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

Heaven.

Guarda, è una storia molto alla fine divertente, perché io ho avuto da adolescente le prime relazioni, sono state relazioni eterosessuali, con tutti i patè d'animo, tutti i patemi d'animo che si hanno in adolescenza, e non ho mai pensato, l'omosessualità per me non era un tema, non era una cosa che faceva parte di me in nessun modo. E poi mi è successo al liceo, ho avuto una relazione con un ragazzo che aveva vissuto un trauma pazzesco, perché aveva avuto una relazione con un uomo molto più grande di lui, con un docente in realtà, quindi una storia di pedofilia di queste pesanti, e nella relazione con me tutta questa sua storia è uscita in modo drammatico, traumatico, eccetera, no? Come può vivere, insomma, un ragazzo di 17-18 anni un passato vissuto attraverso un'esperienza di pedofilia pesante. E mi ricordo che con lui, il confronto con lui è stato molto bello, perché molto duro, molto doloroso, ma molto bello, perché c'è stato un percorso verso, ah, ecco, quello che non ho detto che è importante, è che lui in quel momento lì, pur avendo una relazione con me, e pur essendosi innamorato di me, volendo stare con me, eccetera, si sentiva omosessuale. E quindi non capiva se il suo sentirsi attratto sessualmente da persone del suo stesso sesso era una conseguenza del trauma che aveva vissuto da piccolo, oppure se in realtà era omosessuale. E quindi abbiamo fatto insieme un po' questo percorso di confronto con se stesso, e per la prima volta in vita mia, erano gli anni, metà anni degli anni 70, non si parlava di omosessualità come si parla oggi, era una cosa ancora molto tabù. Io ho vissuto attraverso di lui questo confronto suo, poi per lui si è risolto in una felice eterosessualità, e in realtà ha portato me verso l'omosessualità, perché il parlarne con lui in continuazione, come se fosse di un problema suo, come se fosse un problema suo, ha permesso a me di, come dire, accorgermi che in realtà a me stava accadendo qualche cosa di molto particolare, che era sentire un'attrazione forte in termini sessuali nei confronti del mio stesso sesso. E quindi un po' così, un po' teoricamente ci sono arrivata pensandoci, no? E poi ho potuto in realtà vivere la mia prima esperienza omosessuale molto più tardi, quando ero già all'università, ma è stata come dire, una liberazione, nel senso che sono passata dalla teoria, dal pensarci, dal desiderare, dal sentire, quello, alla pratica. Mi dilungo ancora un po' per dire che mi sono accorta che è stata ho avuto la fortuna di vivere una prima esperienza molto bella, perché mi sono innamorata di una donna che aveva una decina d'anni più di me, io ne avevo 21, 22, lei ne aveva una trentina, e aveva già molto risolto la sua parte omosessuale, per cui sono entrata nel mondo dell'omosessualità con grande, come dire, dalla porta principale, non da quella di servizio, no? Perché lei mi ha aiutato molto ad assumere, a vivere, a essere tranquilla, a parlarne anche con mia madre, ecco, con mio papà no, mia mamma sì. La mia mamma è stata molto brava, perché ha attraversato lei la porta, nel senso che lei ha voluto capire che cosa mi stava succedendo. Lei da mamma, da grande madre, è stata una grande madre, era molto attenta a quello che mi succedeva, e si è accorta che attorno ai 20 anni io ero probabilmente in una situazione psichica piuttosto particolare. Lei l'ha sentito, l'ha percepito, e lei è venuta verso di me dicendomi: guarda che io devo parlarti, ho bisogno di parlarti, ho bisogno di parlarti. E io ho capito che lei avrebbe voluto chiedermi o sapere o capire di più di quello che stavo vivendo a livello di relazione d'amore, e quindi l'ho evitavo, scappavo, cercavo di andare da tutte le parti. Torno a ripetere, erano gli anni, la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quindi era un periodo molto, molto particolare.
Finché un giorno mi ha preso, non lo dimenticherò mai, mi ha preso mentre uscivo dal bagno, mi ha preso dal collo e mi ha detto: "Senti, adesso parliamo". Mi ha seduta sul letto e mi ha detto: "Voglio sapere come sono i tuoi rapporti con le donne", proprio così, cioè mi ha detto questa frase. E io ho detto: "No, ma beh, perché, ma in che senso, cosa?" Cioè, ho cercato anche lì di evitare, perché avevo molta paura di dire quello che mi stava succedendo, e lei non mi ha dato scampo, cioè mi ha fatto parlare, mi ha fatto dire quello che stavo vivendo, segnatamente con questa donna che avevo già incontrato e con cui avevo una relazione, che è stata la mia prima relazione omosessuale. E, per cui ne ho parlato con lei in quel momento lì. E quindi grande apertura da parte sua su questa cosa, grande voglia di capire, però poi la sua reazione è stata molto particolare, perché mi ha detto: "Voglio capire se io ho sbagliato qualche cosa". Quindi la frittata si è girata immediatamente, no? Nel momento in cui una persona si avvicina e mi dice: "Sì, va bene, parlami, raccontami, sono con te, voglio capire", allo stesso momento ti dice: "Io ho sbagliato qualche cosa nell'educarti e quindi tu sei omosessuale per colpa mia". E evidentemente io l'ho detto: "No, assolutamente non c'entra niente, non è una questione di colpe", però non ero così lucida a 20 anni e non ero così in chiaro su me stessa per poter reggere un confronto di questo genere. E la cosa che mi ha detto subito dopo questa delle colpa mia, è: "Non ne parliamo con il papà perché è meglio, lui non è in grado di capire". Quindi da un lato c'è stata una grande apertura, dall'altra c'è stata una grande chiusura. Quello che è successo da lì in avanti è che mia madre ha voluto conoscere la mia compagna di allora, sicuramente io so per certo che lei ne ha parlato con mio papà, così come ne ha parlato con le sue amiche, con gli altri membri della famiglia, tutti sapevano della mia omosessualità. La mia famiglia è stata sempre apertissima rispetto a questo, hanno sempre accolto le mie compagne, che sono sempre state parte della famiglia senza nessun problema, nessuna chiusura, quindi io mi sono sempre sentita accolta, non ho mai dovuto cambiare nulla di me, della mia vita per il confronto con la mia famiglia. Semplicemente non se ne è parlato, se ne è parlato molto poco, in rarissimi momenti. E devo dire che io adesso, ripensandoci, i miei genitori nel frattempo sono morti, ripensandoci, io sono stata molto connivente con questo, diciamo, silenzio accettante, no? Io non ho mai, ho sempre parlato delle mie compagne, le ho sempre presentate, non che fossero mille, ma insomma, come se fosse per me una cosa normale, era una cosa normale, entrava normalmente nella mia famiglia, ma non ho mai tematizzato, non ho mai, non sono mai entrata in materia neanch'io, per cui non se ne è mai parlato, no? Ecco, quindi questa cosa mi resta un po'. Mi resta un po' in gola, no? Ecco, mi è restato un po' in gola e credo che se potessi cambiare qualcosa nella mia relazione con i miei genitori, ma anche con il resto della mia famiglia, è questo, è il fatto che io in fondo non sono stata capace di parlarne di più e meglio e più a fondo e con più serenità in fondo, no? Cioè, a me viene sempre in mente questa cosa una cosa non esiste finché non la si dice. Allora, la si è detta, l'ho detta una volta, è bastato per i 40 anni successivi? Forse no, forse non era abbastanza, ecco. Va tutto bene, non c'è bisogno di. Sì, è un po' questo, no? Va tutto bene, non c'è bisogno di svegliare il can che dorme, eh? La paura che forse potesse uscire qualche cosa che mi avrebbe fatto, sarebbe potuto uscire qualcosa che mi avrebbe fatto male in qualche modo, no? Che ne so, così come il dire: "Ti vengo incontro, dimmi cosa stai vivendo, te lo dico e tu mi dici è colpa mia, ho fatto qualcosa di sbagliato". No? Cioè, parlando si è sempre sul filo del rasoio, si possono sempre dire cose che fanno bene o che fanno male, no? Pur nell'amore, pur nell'accettazione, pur nel. E quindi, ecco, lasciamo lì le cose, tanto va tutto bene, tanto la mia compagna è qui con me a cena, è qui con voi a cena,
andiamo in vacanze insieme, viviamo insieme. E quindi ecco, lasciamo perdere. È una situazione di comodo, è un po' una comfort zone nella quale io per prima mi sono messa e mi sono un po' adagiata. Per me il limite era, io non devo, cioè probabilmente se avessi mai sentito anche in un solo momento di dover cambiare una scelta perché la mia famiglia non avrebbe accettato, allora di sicuro avrei tematizzato, verbalizzato, però io sono riuscita comunque a fare la mia vita come volevo senza tematizzare più di tanto. Ecco. È un peccato, no? È un errore mio. Cioè, loro credo che hanno fatto un grande lavoro su se stessi per accettare, perché per esempio hanno dovuto accettare che io non sono mai arrivata a casa col nipotino. Mio papà una volta me l'ha detto, no? Mi ha detto: con te festeggiamo i compleanni perché non possiamo festeggiare i matrimoni o i battesimi. E per lui da qualche parte era un dolore, ecco, non ne abbiamo mai parlato più di tanto, però sicuramente loro un percorso l'hanno fatto. A me manca oggi il fatto di non aver di non essere stata con loro in questo percorso, cioè di non averlo esplicitato, di non averlo condiviso anche nelle parole, perché come sappiamo le parole sono importanti. Mi è capitato di innamorarmi di un uomo, e quindi dopo tanti anni di innamoramenti al femminile mi sono innamorata di un uomo e è stato traumatico da tanti punti di vista, è stato traumatico per me, non soltanto perché questa cosa è entrata nel pieno di una relazione che per me era molto importante, quindi sono cambiati molti parametri, ma perché era un uomo. Ed è stata un po' una cartina tornasole. Io fino a quel momento lì credevo che la mia omofobia personale e l'omofobia in generale nel mondo fosse in grande diminuzione, ormai l'omosessualità era assolutamente accettata, sdoganata, integrata, eccetera. E lì ho capito che non era così, ma l'ho capito proprio perché anche le persone che avevo più vicine, le mie amiche eterosessuali, ne ricordo una in particolare che mi ha detto: ah, beh, sono contenta di questa cosa perché così ti sento più vicina a me. In realtà sono contenta di questa cosa perché così torni a essere una persona normale. I miei genitori hanno avuto la stessa reazione, cioè pur avendo amato anche moltissimo le mie compagne, erano più contenti. Io sentivo che c'era una maggiore contentezza da parte loro. Mia madre me l'ha anche esplicitato, mio papà no, però forse mio papà è quello che ha reagito meglio a questa cosa, nel senso che fin lì lui era l'unico uomo della mia vita, da lì via ha dovuto dividersi con qualcun altro e forse questa cosa non gli è proprio piaciuta. Però in generale c'è stato un, ah beh sì, e beh, finalmente, no, all'alba dei 40 anni o dei 45 anni hai capito quali sono le cose importanti o le cose giuste da fare, eccetera. Questa cosa per me è stata devastante perché mi ha fatto capire quanto era, come dire, forzata l'accettazione precedente, quanto era superficiale quantomeno l'accettazione precedente da parte di molte persone. E poi c'è stata la reazione invece della comunità omosessuale che mi ha in qualche modo, che ha stigmatizzato il fatto che io a un certo punto scegliessi di avere una relazione con un uomo. E anche questo è stato altrettanto difficile da digerire o da insomma, sopportare, no? Tutto questo per dire, cioè la morale della favola qual è? È che davvero io credo che a prescindere da qualsiasi tipo di diversità, noi la diversità la digeriamo ancora molto male. Se tu non sei come me, non sei come me.
punto. Poi io ti accetto perché ideologicamente, perché sono evoluto, perché penso che, perché bla bla bla bla bla. Nella realtà dei fatti noi al massimo tolleriamo. Io trovo che la tolleranza è una delle peggiori cose che abbiamo addosso, perché tollerare vuol dire sì, accettare, ma per carità di Dio, ti tollero appunto, non ti accetto, non ti integro, non ti riconosco come uguale a me nella tua diversità. E questa cosa qui esiste ancora, esiste in tutti noi e io mi metto assolutamente in prima persona in questa roba. Ho misurato anche la mia di difficoltà nel corso del tempo, no? E credo che abbiamo ancora un cammino molto lungo da fare. Sono un po' politica su questo finale. Credo che l'azienda nella quale ho lavorato, anzi senza il credo, l'azienda nella quale ho lavorato è un'azienda molto tollerante, È un'azienda che non mi ha mai creato nessun problema dal punto di vista dell'accettazione o della tolleranza. Ecco, torniamo alla tolleranza, della tolleranza rispetto alla mia omosessualità. È un argomento che si è affermato sin dai primi anni di lavoro lì, quindi tanti anni fa. Io l'ho dichiarato a una persona importante che sapevo che avrebbe poi trasmesso l'informazione a tutti, è diventata una cosa pubblica. Non ho mai avuto problemi, mai, mai, mai, mai. Questo di sicuro uno dice, vabbè, è una cosa bella, no? Non è affatto scontata. Nella scuola, per esempio, non è così evidente per un docente dire sono omosessuale. Anzi, probabilmente non lo dice ancora oggi o in altre situazioni di lavoro. Io sono stata fortunata da questo punto di vista, non ho avuto problemi. Però torno a ripetere, siamo in una situazione di tolleranza, tollero. Da qualche parte sono nella dimensione del politicamente corretto. Oggi è politicamente scorretto dire non accetto l'omosessualità. L'omosessualità è legge e le coppie omosessuali si uniscono legalmente, quindi non si può più dire non accetto l'omosessualità, sono contro l'omosessualità e ti metti immediatamente in una posizione squalificata. Però questo non vuol dire che ci sia un'accettazione vera. E dal punto di la mia esperienza sul lavoro è stata così. Quindi io ho vissuto bene la mia professionalità e la mia esperienza lavorativa in questa sorta di situazione di pseudo privilegio, un po' di ovatta attorno alla cosa che non dava fastidio a nessuno, ma che non fosse stata così, forse era meglio. Ecco. Io vedo le giovani generazioni, i giovani, che poi cosa vuol dire? Comunque, insomma, vedo i giovani ventenni, trentenni, ma anche i quarantenni. No, forse i quarantenni no, ma i ventenni, i trentenni sicuramente molto più risolti di noi, no? Ce lo diciamo spesso, c'è una maggiore facilità di coming out rispetto ai nostri tempi, di sicuro se ne parla di più, eccetera. Però a me viene da dire non date niente per scontato, cioè, ma veramente niente per scontato, non date mai per scontato l'accettazione, l'integrazione, il confronto. Ci sono oggi dei ragazzini che al liceo o alle scuole medie non riescono ancora o non possono esprimersi, ci sono dei docenti che non parlano, ci sono persone che ancora fanno fatica a dire io amo una persona del mio stesso sesso, mi sono innamorata di una persona del mio stesso sesso. È una cosa pazzesca se ci si pensa, ma è così. Quindi ed è così anche per molte persone giovani. Quindi io credo che questa situazione di olè olè, volemose bene, tutto è risolto, ma siamo molto lontani, siamo molto molto molto molto lontani. Quindi non date niente per scontato, neanche quando siete tranquilli nella vostra vita.

0: Stai ascoltando Caro Diario di Viaggio, il podcast dove ti racconto le mie avventure in giro per il mondo. Finito il capitolo Kuala Lumpur, ho preso un bus e sono arrivata dopo 5 ore a Georgetown, su questa piccola isola che si chiama Penang. E Georgetown è molto più meno caotica di Kuala Lumpur, il cambio si sente subito, tutto è più rallentato, più calmo, l'aria è diversa, il rumore è un po' più basso, il tempo cambia, il tempo si allunga. E Georgetown è molto famosa per una cosa in particolare, anzi due. La prima sono i murales. La cosa bella è che non sono nati per caso, ma sono stati voluti proprio dalla città stessa come progetto per riqualificare e rendere più vive le strade, soprattutto quelle del centro storico. E infatti funziona, perché cammini e li trovi ovunque, uno dopo l'altro, tutti diversi, alcuni ironici, alcuni poetici, alcuni giocano anche con il 3D. Infatti uno dei più famosi è questo murale di due bambini con una bicicletta. In pratica entri proprio dentro nell'opera. Comunque Georgetown l'ho girata principalmente a piedi ed è uno di quei posti dove farlo ha senso, perché è tutto a misura d'uomo. Le case sono in stile coloniale, perché Georgetown è stata una colonia britannica ed è rimasta per anni un punto strategico commerciale, e questo mix, girando per le strade, si vede, perché ci sono edifici coloniali, influenze cinese, indiane, anche qua si sentiva il muezzin nelle diverse fasi del giorno. Comunque tutto insieme un bel mix, stile Kuala Lumpur però a paesello, cittadina, non mi viene da chiamarla città, Georgetown è più una cittadina. E nei primi giorni li ho passati semplicemente a camminare in giro, proprio a rallentare, perché sono stata molti giorni da sola, perché non ho conosciuto nessuno all'inizio, e quindi stando sola con me stessa alla fine succede che ovviamente inizi un po' a ragionare, a pensare, ma ci torneremo appunto dopo. Quindi, dicevo, Georgetown non solo è famosa per i murales, ma anche per un'altra cosa, ovvero il cibo. Gli street food non sono di contorno, ma è proprio il cuore pulsante, l'identità centrale della città. Ed è considerata una delle capitali gastronomiche del sud asiatico. E la cosa che mi ha colpita di più sono che un sacco di ristoranti, ma soprattutto street food, sono sulla guida Michelin. In pratica tu sei lì, seduta su uno sgabello di plastica, magari con un tavolino anche traballante che ti mettono sotto la carta per non farlo traballare, le macchine ti passano accanto, il caldo, la gente, il rumore, le musiche, e stai mangiando qualcosa di eccezionale che è addirittura considerato un piatto buonissimo a livello mondiale. E qui si ribalta proprio la definizione di alta cucina, perché sono state anche in ristoranti lì a Georgetown con la guida Michelin, buonissimi, eleganti, proprio che magari ti cucinavano dal vivo, cioè davanti a te, ma anche molti baracchini, chiamiamoli così, food truck, ma anche bancarelle, mangiato buonissimo da entrambe le parti, sia chiaro. Però a volte non è che ho sempre mangiato cose deliziose. Infatti un giorno ho provato questo dolce tipico che si chiama Ice Kagang. Vabbè, vorrei fare delle battute a riguardo, ma ci arriveremo dopo, perché è un ice che fa kagang. È un dolce fatto con il ghiaccio tritato, gli sciroppi colorati, ma con fagioli rossi e mais come aggiunta, gelatine verdi. Guarda, è un gusto veramente, io mi sono detta, ma qualcuno un giorno si è svegliato e ha avuto l'idea di preparare questo dolce. Vabbè, comunque al di là di ciò ho trovato anche dei buonissimi cibi malesi, però alla fine è tutta parte di un'esperienza, perché mangiare fa parte del viaggio, soprattutto quando lo fai da sola è diverso, perché assaggi, osservi, senti proprio tutto attorno a te, non è che ti sconcentri. Chiaro che se passi tutto il tempo al telefono è diverso, però invito proprio a provare questa sensazione di mangiare da soli. E per chi si sente a disagio in questa cosa, perché tante persone me l'hanno detto, all'inizio è vero che è un po' strano, perché sei abituato a farlo con altre persone, e inoltre la sensazione di essere osservato, ti siedi, dici oddio, adesso le persone mi giudicheranno perché sono qua a mangiare da solo, chissà cosa pensano, che non ho amici. Ma tutti questi pensieri provengono dalla propria mente, la mente di mente. Quindi se tu sei in grado di creare un pensiero del genere, sei anche in grado di crearne uno positivo. Perché mangiare da soli non è isolazione, ma è presenza. sei più attento ai sapori, a quello che mangi, ai rumori, alle persone che passano. Non stai riempiendo il silenzio come spesso si osa fare. Lo abiti proprio, tu e i tuoi pensieri. Però comunque tranquilli, non è che si passa tutto il tempo in viaggio da soli. Infatti, a un certo punto, ho conosciuto una persona. A volte i social allontanano dal mondo reale e a volte invece avvicinano, perché tramite un social ho conosciuto Samuele, che è un ragazzo italiano che abita attualmente a Georgetown. Ci siamo incontrati e abbiamo deciso di visitare un po' insieme l'isola, ma non a piedi, ma grazie alla moto di Samuele. E qua effettivamente avere uno scooter, avere una moto su un'isoletta fa tanto. Non sono capace ad andare, magari, chi lo sa, potrei imparare qui durante questo viaggio. Ed è stato bello perché, essendo che Samuele abita lì, lo guardavo Georgetown con i suoi occhi. Mi faceva un po' da guida, ma senza spiegazioni proprio da guida, più con storie, aneddoti, punti di vista. E abbiamo parlato tanto del perché ha deciso di partire, del perché è rimasto a Georgetown. E ho trovato in Samuele una persona proprio piacevole con cui passare il tempo, un amico con cui ho il modo di ragionare insieme, che vede il mondo come lo vedo io. E durante i viaggi ti capita spesso di conoscere persone, magari ci passi insieme 2 giorni e poi non le rivedi più, non le senti più, e chi si è visto e va bene così, perché ti hanno magari insegnato qualcosa o semplicemente avete passato del momento insieme nel cammino della vostra vita e poi dopo le strade sono divise. Mentre non è stato così con Samuele, ma ne parleremo magari più avanti, in qualche puntata futura, in un'altra nazione, chi lo sa, chi lo sa. Torniamo a Georgetown. Insieme a Samuele siamo andati a vedere un tempio antico enorme che si chiama Tempio Kekloksi. In cui all'interno c'è questa statua enorme, una statua di bronzo di, non lo so, 36 metri, qualcosa del genere, che rappresenta la dea della misericordia che si chiama Kuan Yin. E arrivare al tempio con la moto è stato proprio quasi una scena da film, perché arrivi e poi c'è questo imponente tempio, perché è un po' sulla collinetta, e appare questa statua, sembra di avere un'apparizione. Georgetown è piena di templi, ci sono templi cinesi pieni di incenso, templi induisti coloratissimi, moschee che spuntano all'improvviso tra le case, si sente anche il muezzin, e a volte sono anche uno accanto all'altro. Però ci sono anche le Klinjettis, che sono delle passerelle di legno sul mare, dove le case sono costruite direttamente sull'acqua. Inoltre, sì, magari è un po' turistico perché ci sono le bancarelle, però attorno vedi proprio le case non turistiche, ma proprio le case dove abitano le persone del posto, i locals. Ed è diverso, è un'esperienza diversa rispetto che magari stare nel centro città. Georgetown mi ha insegnato proprio a rallentare. Però a volte la vita ti chiede di andare veloce, di scegliere l'opzione più veloce. Infatti, legandomi a questo tema, all'inizio io volevo andare a Georgetown e poi trasferirmi in un altro posto, un po' più a nord, che si raggiunge in 2 modi, o con una barca di circa 2-3 ore, oppure con un aereo di 40 minuti. Essendo che io non sono molto fan del viaggiare in aereo, e poi mi sono detta, non è che sto facendo una tratta, cioè sto anche viaggiando un po' lenta, quindi non sto facendo una tratta di 10 ore di aereo, ma di 40 minuti magari posso anche evitare e prendere l'opzione della barca. Ma ho scoperto che non c'è più questa opzione, quindi mi sono detta vabbè, purtroppo devo prendere l'aereo. E alla fine della fiera non sono stati 40 minuti di volo, ma ben 25, non ci potevo credere. Sono salita e in un battito di ciglia mi sono ritrovata a Langkawi. Langkawi è un'isoletta del nord-ovest della Malesia, molto verde. Ora, tagliamo subito la testa al toro. A me non ha fatto impazzire, ma più che altro perché io cerco più isole con un mare bello per poter fare le immersioni, snorkeling, eccetera, eccetera. Mentre Langkawi è più una giungla, mettiamola così, molto affascinante, perché comunque poi vi racconterò quello che ho fatto. Però, per quanto riguarda il mare, niente di che. Tuttavia le spiagge sono molto belle, c'è una spiaggia molto bella al nord, però è praticamente tutta piena di resort, e di spiagge libere ce ne sono poche, quindi a meno che non alloggi al resort, ma per me non era così. perché ho alloggiato in questo tubo hotel, che è letteralmente, la tua stanza è letteralmente un tubo, e all'interno di questo tubo c'è soltanto un letto, un comodino e basta. È una sorta di hotel barra alveare, e ogni, sono molto ignorante sul tema, comunque ogni buco dell'alveare è una camera da letto. È stato molto interessante, soprattutto perché la mia camera era proprio vista mare, quindi mi sono goduta dei tramonti pazzeschi. Alla fine non ho neanche pagato troppo, avevo una vista incredibile. È stata un po' un'esperienza effettivamente dormire in un tubo per 7 giorni, però da fare. Come anche da fare sono le milioni di attività, soprattutto legate alla natura, che ci sono da fare. Ad esempio, andare sullo Sky Bridge, prendi questa specie di funicolare altissima, arrivi in cima alla montagna e poi lì c'è una specie di ponte panoramico bello. Poi si può andare a vedere al porto questa statua enorme di un'aquila. E a proposito di aquile, un giorno sono andata a fare un'escursione con una nuova persona che ho conosciuto, che si chiama Venus, e insieme abbiamo deciso di kayakare in questa specie di laguna con le mangrovie, bellissimo, e soprattutto sopra di noi c'erano una decina di aquile enormi che volavano sopra le nostre teste. Quello è stata proprio una hit, come direbbe il mio amico Oliver, una hit per quanto riguarda un'esperienza, un'avventura. Poi per chi piace di più le cose avventurose, c'è, non lo so, le moto d'acqua, il paracadutismo, le zip line. Quindi comunque a Lankawi l'isola è un po' avventuriera, però per chi invece è amante come me del mare, delle immersioni e dello snorkeling, meglio forse recarsi alle Perenetian Island, qualcosa del genere, che sono invece a nord-est della Malesia. E attenzione anche alle scimmie, perché rispetto a Kuala Lumpur e Georgetown, a Lankawi ce ne sono molte di più. Infatti un giorno sono andata a fare una specie di passeggiata alla ricerca di 7 cascate, ne abbiamo trovate 5, vabbè, con 2 ragazze francesi, che una di queste era anche abbastanza terrorizzata dalle scimmie. Ci siamo messe a un certo punto a berci un cocco e sono arrivate le scimmie a prenderci questi cocchi. È stata un'esperienza, quindi occhio a fare le camminate se si ha il cibo e l'acqua nello zaino, perché spesso può succedere che le scimmie non sono sempre socievoli, quindi possono rubarvi qualcosina. Meglio comunque che vi rubino i cocchi piuttosto che gli zaini. E con Lankawi finisce la mia avventura in Malesia. In totale sono stata quasi 20 giorni tra Kuala Lumpur, Georgetown e Lankawi. E se dovessi un po' fare il riassunto di questa parte del primo viaggio, direi che ogni posto mi ha lasciato qualcosa di diverso, perché comunque era diverso. Per esempio Kuala Lumpur è stata una città intensa, caotica, calda, rumorosa, affascinante, certo, però molto stancante. È una città che ti prende tante energie, mentre Georgetown l'ho trovata più rallentata, più colorata, più semplice, piena di storia, più dimensione, ma passo d'uomo, mettiamola così. È uno di quei posti in cui ho camminato tanto e riflettuto tanto, quindi mi ha aiutato un po' per rallentare. Mentre Lankawi è tutto l'opposto di Georgetown. Qua c'è la natura, tanto verde, tante avventure da fare, non è neanche troppo turistica, quindi è ancora fattibile per quanto riguarda farsi una vacanza a Lankawi. Però ecco, il mare non mi ha fatto impazzire. Però perlomeno Lankawi mi ha aiutato proprio a radicarmi. Ed eccoci arrivati al tema della pillola finale di Gemma. Imparare a rallentare. In questo viaggio mi sono resa conto che per me non è scontato rallentarmi. Sono una persona che corre, non nel vero senso della parola, ma nel senso che faccio molte cose, sempre piena la mia agenda, anche quando teoricamente non servirebbe, un sacco di impegni, un sacco di persone da vedere. Non avere quasi mai dei giorni liberi, ma liberi proprio che non c'è un impegno, è molto difficile. E quando finalmente sono riuscita ad ottenere questa cosa, quindi una pausa, un congedo dal lavoro, che non è stato scontato ed è un privilegio, ora che sono arrivata qui faccio molta fatica a rallentare, perché sono così abituata a dare il massimo, a correre, a fare, a vedere, che trovarmi ad avere giorni liberi, vuoti, da una parte è bellissimo, perché c'è una libertà chiaramente incredibile e su questo siamo tutti d'accordo, ma non è facile all'inizio perché sei pieno di input, di cose da voler fare, di vedere e dire potrei andare a vedere quello, potrei visitare questo, potrei andare qui, potrei andare là, però a un certo punto il tuo corpo ti chiede di rallentare perché sei stanco, perché tu non puoi fare un tipo di viaggio come fai di solito magari 2, 3, 4 settimane, ma se tu fai 6 mesi così, arrivi al terzo mese che sei distrutto. Quindi per esempio a Kuala Lumpur ero in continuo movimento, ho fatto 1000 cose, sono arrivata a Georgetown, i primi giorni sono stati difficili per me perché ero stanca, però non volevo stare a dormire tutto il giorno perché mi sentivo che era quasi come stessi sprecando il mio tempo. Mi svegliavo magari a mezzogiorno e dicevo ecco, ho buttato via tutta la mattinata, potevo visitare qualcosa e invece non ho fatto niente, ma ho imparato per forza di cose, perché dopo un po' il tuo corpo te lo richiede, ho proprio imparato che i giorni di riposo sono tanto utili quanto i giorni dove fai delle attività, e questo è anche un po' il concept per esempio per chi va in palestra. Ora, non che io sia fan della palestra, ma un paio di volte ci sono stata e devo dire che lì proprio ti insegnano questa cosa del è importante il giorno di riposo per il tuo corpo, idem per quando viaggi. Cosa per me molto difficile da mettere nella mia routine giornaliera, proprio prendermi un momento per riposare, però che pian piano durante il viaggio, soprattutto a Langkawi, sono proprio riuscita e ho capito che per me vedere il mare, o vedere comunque l'acqua, che sia un fiume, che sia un lago, che sia uno stagno, mi aiuta proprio a radicarmi e fermarmi e respirare. Quindi se la prima lezione del podcast era di ascoltare il nostro cuore, sentire quello che ci va o non ci va di fare, non per forza seguire la massa, in questo caso è anche ascoltare il nostro corpo che ci chiede di rallentare, che ci chiede di fare una pausa, e che va bene, che non è che stai sprecando la tua giornata, non è che sei nulla facente, ti stai riposando, cosa che ultimamente sta sempre diventando quasi un tabù, non un tabù, però se lo fai sei pigro. No, hai bisogno di riposo per recuperare energie, smettere di spingere anche quando non serve e soprattutto smettere di riempire il silenzio per paura di ascoltarsi. Detto questo, il mio viaggio in Malesia finisce, continua un po' più a nord, in un altro posto, in un'altra lingua, in un'altra nazione. A presto. La puntata è finita, ma il viaggio continua. Seguimi su Instagram per altri racconti e ispirazioni. E ricorda, ogni viaggio inizia con un passo. Ma sono le emozioni a portarci lontano.
1: Ascoltate Radio Gwen.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

Rotte sonore, Congo, danza e malinconia. Questa volta Rotte sonore ci porta nel cuore pulsante dell'Africa centrale. Tra le strade di Kinshasa, i club dove esplode la rumba congolese e i sogni che viaggiano oltre confine. Il nostro cammino si apre con la regina della rumba, Mbilia Bel, che con Boya Ye ci trascina in una danza sensuale e ipnotica. Seguita da Vive le Pardon di Kizito, un canto di riconciliazione e speranza che fa vibrare l'anima. Con Merci Maman di Roméo le Miraculeux celebriamo la madre, simbolo universale di amore e gratitudine. Prima di ritrovare Mbilia Bel insieme all'orchestra Afrisa International in Ibeba, esplosione di chitarre, cori e ritmi irresistibili. Con Nyambangai, ancora Mbilia Bel ci regala un inno struggente alla passione e al desiderio, mentre la voce vellutata di Charlotte di Panda ci conduce in Camerun, con Quand tu n'es pas là, una ballata delicata che unisce rumba e chanson in una carezza malinconica. Il viaggio si sposta poi nel presente urbano, Yopé di Innos B, mescola afrobeats e trap, facendo ballare Kinshasa e il mondo intero, mentre Tous Pay Ici di Bass Werrison chiude la puntata con la potenza del Mdombolo, un genere musicale e di danza urbana molto popolare, ricordandoci che in Congo la musica è vita, energia e lotta quotidiana. Questa puntata è un mosaico di voci e ritmi che intrecciano danza e malinconia, tradizione e modernità, dal fascino eterno della rumba congolese ai nuovi orizzonti dell'afropop. Rotte sonore racconta il Congo come un cuore che batte per l'Africa intera e per il mondo.

0: les formateurs des
1: Oui, mais Moudimou à Makuta.
2: Ciao. Volevamo dirti che sei bellissimo. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیبا هستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت موینگ. Buon pomeriggio da Gordola, questa è una prova tecnica di trasmissione. Saremo in onda alle 5 e mezzo con la Repubblica delle Palme e intanto vi auguro un buon ascolto, sempre su Radio Gwen.
2: Stai ancora aspettando di avere il dono dell'ubiquità? Ci pensa Radio Gwen a farti ascoltare i festival estivi più cool del Ticino.

0: ricordati di associarti. Sostieni la tua radio indipendente e scopri le sorprese in serbo per te.
1: Oddio, è tardi.

si no estás jugando a perder.

0: Radio UEN presenta La Repubblica delle Palme, un programma di approfondimento, cultura e attualità. L'ho già detto in sigla, ma siamo alla Repubblica delle Palme, bentornati, siamo a Radio UEN, non siamo a Chiasso, non siamo a Lugano, per la prima volta da tanto tempo siamo a Gordola, a Casa Azul, sono qui con Nikita e Dalila, benvenuti ragazzi,
1: Hello.
0: Come state?
2: Ciao. Bene. Decisamente molto bene, fa molto più fresco comunque qui dentro, quindi.
1: C'è un altro clima, proprio tipo gabbia rispetto al caldo che c'è fuori.
2: Penso sia il ventilatore, sai?
1: Sì.
0: Questa spiegazione tecnologica mi convince. Però è stranissimo, fino a un minuto fa io sentivo un caldo soffocante e improvvisamente sembra fresco.
1: È perché sei a tuo agio con persone fantastiche in radio e quindi sei più tranquillo.
0: E saranno le frequenze radiofoniche magari anche che raffreddano il clima, quindi più radio per tutti. Perché siamo a Casa Azul? Lo dico brevemente, poi alla fine puntata vi diremo il programma più approfondito insieme a Yelen, che è la principale organizzatrice. Siamo a un festival con Casa Azul di Radio UEN che durerà fino a domenica. Ci saranno dirette tutti i giorni, più o meno durante la durata della giornata, ci saranno molti eventi, ci sarà il Mettilo Tu, se venite a trovarci potrete mettere i vostri vinili, ci saranno DJ set dal vivo, ne sapremo di più a fine puntata, però venite a trovarci, siamo qui a Casa Azul a Gordola fino a domenica e anche voi, Nikita e Dalila, fate qualcosa in più in questo festival, non è vero?
2: Beh, alla fine comunque insieme a... Oddio, siamo veramente tanti. Quanti ragazzi sono?
1: 6-7 persone siamo almeno, solo in quello redazione. Poi ci sono un miliardo di altre persone.
2: Aiuto. E insieme ad altre...
1: Tante persone,
2: in teoria in 7, saremo appunto i ragazzi che seguiranno il festival. Animeremo Casa Azul in questo piccolo takeover. Faremo diretta tutti i giorni e recensiremo i film verranno dati durante il Festival del Cinema di Locarno, 79esima edizione tra l'altro.
1: Faremo avanti e indietro da Gordola a Locarno tra una sala cinematografica, un'altra sala, poi veniamo qua, facciamo la diretta, facciamo le recensioni. Attivissima, pronta, facciamo il party sopra il treno.
2: L'unica cosa che mi fa mettere le mani al cielo e dire grazie, grazie, è che almeno fino al 16 agosto non devo più pagare mezzo biglietto del bus.
1: Anche. No, io non vedo l'ora di entrare nelle sale del cinema. Innanzitutto c'è una grande aria condizionata, c'è una grandissima, bellissima aria condizionata che non è da sottovalutare, sinceramente.
0: Comunque Nikita, per l'ascoltatore che forse non lo sa, si riferisce al privilegio di viaggiare su tutti i mezzi pubblici del Ticino durante la durata del festival perché ha il pass. E lui voleva sfoggiare questo suo pass stampa.
1: E la sua foto bellissima che ha sul pass.
0: La foto in cui sembra un serial killer
2: allora,
0: russo.
2: Il fatto che sembri un terrorista nella mia fototessera non vale. A me hanno detto fototessera, tu hai preso una foto bellissima,
1: lo so.
2: Non lo so. La mia è una fototessera.
1: Se doveste incontrare qualcuno che vi fa un po' paura sul treno, sapete che quello è Nikita.
2: Questo è terribile. Guarda, siamo al limite della denuncia.
1: Non vi preoccupate, nessun altro membro di Radio UEN verrà maltrattato durante queste dirette. Siamo tutti socievoli e carini. A Nikita, al di là di quella foto, di solito sorride in maniera non inquietante.
0: Così
1: però ci
0: dico.
1: Sono tanti sorrisi inquietanti adesso nel mondo del cinema. Tipo, avete visto Obsession?
0: Oddio, l'ho perso.
1: Ragazzi,
0: però
1: penso sia l'unico horror che ho visto nella mia vita e che vedrò nella mia vita, perché io ho veramente paura di andare soprattutto al cinema a vedere gli horror. Io li devo vedere nel letto, circondata dai peluche, di giorno, o almeno con la possibilità di accendere la luce, che posso mettere in pausa, in una situazione tipo comfort, come quando guardi i film all'asilo. Invece la mia amica mi ha costretto ad andarlo a vedere al cinema, però è un bellissimo film horror effettivamente, perché ha una tematica sociale molto importante.
0: Dopo la prima canzone ti chiederemo di magari dirci più, anche perché è una delle poche hit che sembra sopravvivere nel mercato cinematografico, tra l'altro fatto con un budget bassissimo,
1: credo
0: di $1 milione. Ne parleremo dopo la pausa, perché il tema di oggi è proprio il cinema e la tematica principale è quale sarà il cinema del futuro e quali sono le difficoltà del cinema d'adesso. Preparatevi perché apriremo le telefonate e chissà cosa potrebbe mai succedere.
2: E intanto dai il numero di telefono effettivamente.
0: 079, lo ridiremo dopo la pausa, 295-4212. E per chiudere prima la prima canzone, volevo chiedervi a che ora farete le vostre recensioni, tra le 10 e le 11 se non sbaglio ogni mattina?
1: Fino alle 12 dovrebbe
0: Fino alle
1: essere.
0: 12,
2: sì.
0: Quindi 2 ore di recensione.
1: Siamo pronti.
0: L'ho detto con un tono preoccupato, ma invece molto sono contento. Intrigato.
1: Guarda, ti dirò, perché abbiamo il nostro programma stampato proprio dietro di noi qua a Casa Azzurro. Dovrebbe essere meeting. Dalle 11 alle 12 tutti i giorni.
0: Scusate, allora ho ratato io la fascia oraria di un'ora.
1: Però se tu vuoi ascoltarci due ore, parleremo comunque con i capi
0: la metterò
1: supremi.
0: In loop al contrario.
1: E solo per te faremo due ore di recensioni.
0: Grazie mille. Prego. Adesso torniamo dopo la prima canzone che è Tac di La Iena, cantautore gruppo ticinese. Con una discussione sullo stato del cinema attuale con voi, se vorrete partecipare. A tra pochissimo e ascoltiamo La Iena.

0: Siamo di nuovo in diretta, questo era Tac di La Iena, cantautore ticinese. Siamo di nuovo qui da Casa Azul. Se volete scoprire il programma del Festival di Radio Gwen a Casa Azul durante il Festival di Locarno, andate su Instagram di Radio Gwen. Ma noi siamo qui per parlare di cinema, ci sarà spazio anche per le chiamate degli utenti. E riprenderei dall'ultimo tema, parlando di sorrisi inquietanti, poi Nikita no, dai, non c'entra poveri. Niente, però Dalila ha lanciato un bello spunto perché sta spopolando, è un tema, Obsession. Horror.
1: Allora, mi sono informata perché io non nasco come fan soprattutto del genere horror, come in quanto persona paurosa, non in quanto persona che non ne apprezza il genere, però mi fanno proprio paura, soprattutto tipo in alcuni cinema dove vado io di solito prendono delle persone che si travestono dai mostri e si nascondono in sala, e questa è la ragione per cui non vado al cinema a vedere gli horror principalmente.
0: Questo è un crimine.
2: Dove arriva sta cosa?
1: Questo da me giù, quando vivevo al sud Italia facevano questa cosa, non so se è una tradizione di altri cinema, ma tu immaginati The Nun, quindi la suora inquietantissima, così tu sei seduta, a un certo punto te la trovi accanto e ti viene un attacco cardiaco. Io non so se poi puoi denunciare il cinema,
0: probabilmente,
1: ma comunque
0: è un'opera finanziata dai cardiologi.
1: Esatto.
0: Per avere più business.
1: Quindi, comunque, ho scoperto che però Obsession è un'opera di un regista, intanto che è un ragazzo giovanissimo, un ventenne praticamente, che nasce su YouTube, in realtà fa degli shorts, e questo film in particolare parla di un ragazzo che si chiama Bear, americano, che è un ragazzo carinissimo, cioè vestito con i cardigan, un po' impacciato, un po' timido, quello che diresti il classico bravo ragazzo che non farebbe mai del male a nessuno, che è follemente innamorato di questa Nikki, che invece è la tipa un po' figa, che non le piace neanche le cose troppo romantiche perché che schifo i baci, fa un po' così lei, si veste come le pare, non le interessa niente, lei è amica di Bear, ma lui in realtà è segretamente, follemente innamorato di lei e non trova il coraggio di dichiararsi. Una sera va in un negozio per prenderle un regalo e trova questo bastoncino dei desideri che spezza ed esprime un desiderio: voglio che Nikki mi ami follemente più di qualsiasi altra persona al mondo.
0: Stai attento a quello che desideri.
1: Esattamente. Questo desiderio agirà, diciamo, prenderà, avrà effetto in maniera che lui non si aspetta, ma la cosa potente di questo film è che lui avrà più occasioni per in realtà liberarsi da questo problema e dire annulliamo l'incantesimo, facciamo questo, facciamo quell'altro, ma lui preferisce, non vuole farlo, perché lui vuole davvero che Nikki l'ama, anche se non è quello che Nikki davvero vuole. Quindi ci sono tematiche di si parla di relazioni tossiche, si parla tanto, anche il nome stesso di Bear è un riferimento a quel tema che a un certo punto girava sui social, che si chiedeva alle donne se preferiresti incontrare un orso oppure un uomo all'interno di un bosco, e lui si chiama Bear proprio per questo, perché è un ragazzo innocente ma in realtà lui è il vero mostro della storia, nonostante l'attrice che fa Nikki è inquietantissima, cioè fa paura, perché lei diventa posseduta praticamente da questo spirito innamorato di Bear. Quindi alternerà momenti di estrema dolcezza a momenti di ossessione, di amore compulsivo, per cui lei non dorme perché deve stare vicino a lui, non esce di casa perché lui vuole stare con lui oppure lo segue, qualsiasi cosa. Poi non facciamo spoiler, perché esatto, se lo volete vedere e spaventarvi lo vedete, ma la cosa forte è che lei, che dovrebbe essere il vero mostro, in realtà il pubblico empatizza tanto con il suo personaggio e alla fine si capisce che il vero mostro in realtà è lui.
0: Le ha voluto imporre
1: perché
0: qualcosa che lei non desiderava.
1: Lei in determinati momenti ha questa coscienza che emerge e che dice io, cioè non sono così. Lei poi cambia completamente anche sua personalità. Se guardate il film fate caso per esempio che cambia il suo modo di vestire, cambia il suo modo di parlare, diventa letteralmente un'altra persona, che è quello un po' che succede a quelli che sono vittime delle relazioni tossiche, per cui c'è una depersonalizzazione della persona, cioè tu non hai più un'identità, c'è un'identità di coppia, per cui o lei o lui comanda sui due. E la cosa anche molto curiosa è che tutti gli amici di questa coppia in realtà pensano che sia lei che sia impazzita.
0: Okay.
1: Perché lui è il bravo ragazzo, tutto carino, così, figurati cosa mai potrebbe aver fatto lui per costringerla a comportarsi così. È sicuramente lei che è pazza, perché poi è donna, quindi sicuro è pazza, capito?
0: Chiaro.
1: È bellissimo.
0: Uno spunto interessante.
2: In realtà, forse è un mezzo spoiler, però una cosa interessante che ho trovato proprio riguardo a questa cosa è che in realtà viene già viene messo un dubbio sul fatto che Bear stia facendo qualcosa di male a Nikki, e glielo mette proprio il suo miglior amico.
1: Solo lui.
2: Solo il suo miglior amico. Sì. Tra tutti. Quindi...
1: che ha un interesse in particolare.
2: Sì.
1: Per cui mette questo dubbio. Però non so se è uno spoiler. Non diciamo. Però diciamo che quasi tutti... La cosa curiosa, per esempio, che il personaggio maschile, effettivamente, che è amico di Bear, pensa che lui possa aver fatto qualcosa. Il personaggio invece femminile nel film, che dovrebbe essere un'amica tra ragazze che si dovrebbero aiutare, invece dice no, sicuramente è lei che si sta approfittando di lui e sta facendo qualcosa di male. Quindi anche questa cosa, perché si parla tanto su TikTok, si dice being a girl girls, cioè sì, essere una ragazza che prende le difese, si dovrebbe parlare, si parla tanto di femminismo oggi, che dovremmo essere un po' tutte alleate e darci una mano, invece in questo film si vede che le donne si fanno guerra tra loro per un maschio, poi ovviamente. Che è molto triste, e però questo completa ancora di più tutto questo concetto di horror, cioè poi vengono comunque gli incubi per una settimana, vi lascia proprio un senso di inquietudine addosso, ma perché è estremamente reale.
0: Ok, è interessante che su internet avevo trovato questa battuta, la ridirò male, diceva nel passato gli horror, chiaramente non è la prospettiva che hai evidenziato te, che è molto più complessa, ma era nel passato gli horror erano delle creature mostruose, oggi la creatura è una ragazza, quindi per dire la paura del maschio medio, forse intendeva l'altra.
1: Sì, tante fidanzate stanno prendendo spunto da questi film, infatti il mio non è voluto venire con me a vederlo, secondo
0: devo dire
1: me.
0: Che a me spaventa già l'idea, ma perché anch'io odio gli horror, nel senso che mi fanno un effetto tremendo e anch'io
1: paura,
0: non riesco a dormire la notte.
1: Paura.
0: Però la cosa interessante è che sembra un film fatto veramente bene, anche la critica lo esalta, sì. Sta raccogliendo credo più di 300 milioni in tutto il mondo con un budget di meno di un milione. E questo sembra dimostrare anche che è ancora possibile fare successo al cinema senza essere un blockbuster o l'ennesimo film di supereroi. Come parlavamo prima, i due esatto. grandi blockbuster di questo tipo sono Odyssey, che sta ricevendo anche buone critiche, e l'ultimo Spider-Man, che voi avete visto.
1: Che Tom Holland che combatte contro Tom Holland.
2: Oddio, effettivamente sono due film con Tom Holland.
1: E con Zendaya.
2: Oddio.
1: È potentissima quella coppia.
0: Totale.
1: Però è fortissimo.
2: Penso onestamente che per quanto... cioè, hai da una parte due storie molto epiche che in un certo senso comunque sono lontane dal pubblico di riferimento,
1: sì.
2: Cioè senza, anche come al solito, tenendo un certo distacco, però Odyssey soprattutto parla di, beh, si riferisce ad un poema omerico, poi comunque parla soprattutto di guerra. Spider-Man, oh,
1: è Spider-Man.
2: È il mito,
1: non
2: tra
1: bisogna dire niente.
2: Tra l'altro il mito del passato e il mito del presente che si incontrano in un certo senso. Eppure hai come altro film precedente, prima parlavamo di Obsession, qualcosa che in realtà va a prendere molto di più nel verosimile, che penso sia anche il motivo per il quale l'horror si va a riferire così tanto a delle cose che normalmente non dovrebbero fare paura, tipo una ragazza,
1: una persona,
2: cioè, esatto. Però ti spaventa perché prende esattamente dal tuo vissuto, lo esarceba tantissimo, crea un'immagine terribilmente distorta, fa un grande uso dell'Uncanny Valley, cosa che tra l'altro abbiamo visto anche in Backrooms.
0: Puoi tradurlo per noi ignoranti.
2: L'Uncanny Valley è, diciamo, quella strana soglia, quella sorta di spazio liminale che c'è fra il reale, verosimile, quindi vedo una persona, è una persona, si comporta come una persona, e una cosa che è palesemente fittizia. Vedo Polifemo non è realistico, no? Cioè è un uomo gigantesco con un occhio, grazie al cazzo.
1: Dirà lui da poeta omerico.
2: Scusatemi, effettivamente sono abituato senza filtro. Comunque, nel mezzo hai quel qualcosa che è verosimile, ma allo stesso tempo non lo è. È fantastico, ma allo stesso tempo non lo è. E ti lascia in quel... Il classico esempio sarebbe vedere uno di quei androidi, tra virgolette, barra maschere di cera, che vogliono far finta di essere una persona, e tu le guardi e sono terrificanti, perché, oh mio Dio, o le prime grafiche degli anni 2090, che volevano cercare di essere fotorealistiche, okay. E poi più delle volte ti terrorizzavano, no? Ma Leone e il cane fifone tantissimo, sì, fa
1: ecco,
2: molto uso
1: per esempio
2: dell'Uncanny Valley.
1: Se ci pensi, sono tutti e tre prodotti estremamente di nicchia, cioè che hanno il loro, la loro fan base, quelli che vedono gli horror, probabilmente Obsession l'hanno visto così, come se non fosse nulla, perché sono abituati, quelli di Spider-Man che sanno tutti i fumetti, tutti i film, la storia delle case di produzione, chi ha comprato chi. Io sono andata al cinema con una persona che mi ha chiesto tipo, ma questa è la mamma di Spider-Man? Ho detto, accidenti. Le basi. E poi vabbè, mi ha detto, questo serve, è quello di Smallville.
2: Accidenti. È bellissimo che uno vada a scatola completamente chiusa.
1: Ma infatti in realtà la cosa che mi è stata detta è, posso andare a vedere questo film di Spider-Man senza conoscere niente di Spider-Man, ma non posso entrare a vedere invece 3 ore di Odissea senza sapere nulla di Odissea. Cioè,
0: davvero?
1: Chris mi ha detto, effettivamente fa riflettere, i film di Christopher Nolan sono noti per essere un po' più criptici.
2: Secondo me non è proprio
1: un po'
2: così,
1: più
2: cioè, però
0: soprattutto l'ultimo Nolan invece secondo me è estremamente chiaro,
2: sì,
0: cioè fin troppo
2: rispetto a te.
0: Quasi. Ma cioè,
1: rispetto
0: anche
1: a te,
0: Oppenheimer, no, nel senso è sì, quasi non uno spiegone perché è fatto molto bene, ma dettaglia molto bene il processo logico e quello che succede.
2: Ma no? Infatti, cioè, sono d'accordo con quello che dici tu, Dalila, cioè c'è un certo tipo di elitarismo e gatekeeping che viene fatto verso i film di Nolan, ma in parte anche verso i film della Marvel,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: fa la stessa Disney.
1: Anche riguardo al fatto che comunque i film durano 3 ore, non mm-hmm, tutti hanno voglia di andare sì, al cinema a vedere. Io posso stare anche 7 ore in una sala con l'aria condizionata e popcorn. Però
2: io quando ho realizzato questa cosa che avrei dovuto passare 3 ore senza fumare, oddio.
1: Non credo che me la sento, guarda, no, lo vedo dalla finestra. Così.
2: L'ho guardato comunque.
0: Ma non c'è pausa?
2: No. 3 ore senza pausa.
1: No,
2: tre
1: io
2: ore
1: l'ho
2: senza
1: visto
2: tanto
1: con la pausa.
2: Noi non
1: però
2: fatto
1: a volte tipo Oppenheimer sì, era
0: volevano
1: senza pausa. Perché spezzi la narrazione,
0: sì,
1: perché si
0: capisco,
1: crea un po' questo clima effettivamente, perché tu ti devi immergere, soprattutto se paghi 2 miliardi di euro di franchi per vedere l'IMAX in chissà quale sala cinematografica che trovi nel mondo, perché ce ne sono pochissime. Però è stata un'odissea cercare di vedere l'Odissea. Spider-Man, ho scelto un cinema, ho detto vabbè, dura tipo 2 ore, forse durava 1 ora e mezza, 2 ore, ho detto andiamo lì e lo vediamo, e pensiero tolto. Odissea c'è stata una preparazione prima, anche dopo. Io sono andata a vederlo con un gruppo di amici e dopo ci siamo messi a cercare tra Dante Alighieri, che aveva parlato di Ulisse nella Divina Commedia, chi aveva fatto il liceo classico aveva letto proprio il poema, chi ha parlato di Percy Jackson, che sempre si basa un po' sulle divinità, qualsiasi cosa. C'è stato proprio un momento di cultura dietro, che con Spider-Man... Sì, è tra i nerd, diciamo.
2: Ma vorrei fare una domanda, tra l'altro, perché io non sono andato a vedere Spider-Man. Tu come l'hai vista la sala?
1: Nel senso, fresca?
2: No, ma quanta gente c'è? Vabbè, allora, abbiamo capito che siamo ossessionati con il caldo.
1: Scusate,
2: però
1: quella è la mia obsession. Non era così tanto piena. Per esempio,
2: no,
1: Odissea, e io sono andata in un cinema che aveva 2 piani ed erano tutti e 2 pienissimi per un film di 3 ore, e io sono andata a vederlo anche alle 10 del mattino perché ho detto così non esco all'1 di notte. Sono andata a vederla la mattina ed era

0: Perché, boh, da quando sono piccola che ne sento parlare, ho visto tutti i film, anche mio fratellino che è nato 7 anni dopo di me è stato cresciuto a pane e Spider-Man, lui sa tutti gli attori, tutte le cose, però del film ne ho parlato, boh, 2 ore dopo che l'ho visto con i miei amici, Odissea ne abbiamo parlato per settimane, Obsession non ne sto parlando adesso che ormai credo
1: Chiaro.
0: tra un po' lo tolgono dalle sale, non so, mi hanno fatto questo effetto.
1: Ti hanno fatto pensare e riflettere di più.
2: Che comunque è in sala da 2 mesi, Obsession. Però
0: Sì,
1: devo
0: e
1: dire una cosa.
0: continua a
1: Sì,
0: restare in sala. E c'è
2: no, ma
0: ancora.
2: bellissimo. Ma.
1: Ok, io userei la discussione, mi piace tantissimo, ma dobbiamo un po' ritornare, penso, al tema. Perché stiamo parlando di questi blockbuster, di questi film che funzionano? Perché il cinema sembra aver battuto un po' un segno che è ancora vivo.
2: Aspetta, però
1: Vai.
2: possiamo ricordare un attimo una cosa comunque. Ci sono le chiamate aperte, quindi
1: Sì.
2: ricordiamo il
1: Io
2: numero
1: prima
2: per.
1: metterei una canzone
2: Ah,
1: perché
2: ok.
1: così
0: Una pausa da tutta questa
1: esatto.
0: chiacchiera.
1: Lasciare un po' scorrere anche le idee agli ascoltatori. E torniamo col tema: il cinema sta morendo o ci sono opportunità per salvarlo? Qual è il cinema del futuro? Torniamo dopo la canzone Angelo dei Prozac Plus. L'hai scelto te, Nikita. C'è un motivo particolare?
2: È una bellissima canzone che mi è stata fatta sentire da una cara amica al Fuori Luga un paio di giorni fa e non lo so, il tema era quella del futuro, c'era una frase che, nel testo che parlava di futuro ed ero tipo, sai che c'è, mi
1: Suona
2: piace,
1: bene.
2: la stavo ascoltando mentre venivo qui e questa è la vera
1: Sì.
2: ragione.
1: Fantastico, mi sembra un motivo perfetto. Angelo dei Prozac Plus, torniamo qui e apriamo le telefonate se volete partecipare. A tra pochissimo.

0: Ciao e bentornati alla Repubblica delle Palme, è un caldissimo mercoledì pomeriggio, per fortuna il ventilatore ci sta salvando un pochettino e siamo ancora qui a parlare di cinema, visto che adesso comincia il Festival del Cinema di Locarno, 79esima edizione. E questa era Angelo dei Prozac Plus.
1: Scelta da te, perché parlava di futuro e...
0: Perché la stavo ascoltando sul treno.
2: Perché stava avendo un momento di flusso di coscienza che gli diceva: sento che sto entrando nelle vibes giuste di questa puntata. Perché oggi parliamo di futuro.
1: Sì. Esattamente. E parliamo di futuro, parliamo di cinema, parliamo. Ricordo così brevemente che siamo a Casa Azul al Festival Antenna Gwen Frequenza Azul. Dopo parleremo un attimino del programma settimanale.
0: E ricordiamo che oggi abbiamo i telefoni accesi. Qual era il numero?
1: È 079-295-4212. Potete chiamarci e partecipare a questo tema. Il cinema ha un futuro, quali sono le problematiche del cinema e il futuro. Ma mi dicono dalla regia che c'è la prima chiamata.
3: Pronto?
1: Pronto, sì?
3: Salve. Pronto?
1: Chi sei?
3: Pronto?
1: Pronto, sì? Ci senti?
3: Sì, pizzeria La Conchiglia.
1: credo
3: pronto?
1: Che...
3: No, vorrei ordinare 12 pizze bunga bunga nome Carmelo. Oh, no. Karma, fai Karma, per gli amici Karma.
1: Carmelo, Karma.
0: Credo abbia sbagliato numero.
3: Con la K.
1: Con la K.
2: No, però scusate, io ho un po' fame. Com'è una pizza bunga bunga?
3: Sono... Come?
2: La bunga bunga.
1: Quella con le donne.
3: Giusto, le patatine.
2: Ah, bellissimo.
0: La bunga bunga. No.
2: È così che...
3: Ma è la pizzeria della Conchiglia.
1: Mi credo che ha sbagliato. No, questa è Radio Gwen.
2: Questa è Radio Gwen. Se vuole dire la sua opinione sul futuro
1: del cinema.
2: No, niente. Stava pensando
1: male
2: al futuro della sua pizza, che fine farà, sì, se arriverà oppure no.
1: Il nome è molto evocativo.
2: Bunga bunga è quella, sì, che userei per spiegare a un futuro figlio. È quando due persone si amano.
0: Sì, ma non sapevo che Berlusconi amasse da pizza le patatine.
2: Ah, eccolo, dal futuro e dal passato.
1: Dite,
2: guarda,
1: che è lui che ha dato il nome alla pizza, passava di lì all'osteria La Conchiglia.
2: In onore del cavaliere. Ma ti direi, magari proviamo qualche altra chiamata.
1: Ma
2: vediamo,
1: speriamo
2: se
1: che arrivino,
2: ci risponde,
1: però
2: una panetteria, non
1: c'è,
2: so.
1: C'è un'altra chiamata, Rix, confermiamo? C'è un'altra chiamata.
2: Ok, vediamo.
1: Ok, speriamo che non sia un altro, che qualcuno non abbia
2: sarà
1: dato il numero della pizzeria.
2: Adesso.
1: Sì, sarà...
4: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
4: Allora... Aspettavo questo momento da 14 anni.
2: Oh, wow.
4: Dire,
1: 14 anni?
4: Sì, io vi stavo ascoltando nel lontano 2026.
1: Cosa?
4: Ci sono delle registrazioni d'archivio, hanno fatto gli archivi sul sito di Radio End, no? E vi volevo dire che siete dei porci,
1: porci. Cosa?
4: Ora, io non capisco come si faccia nel 2026 ad essere così specisti, utilizzare i leopardi, i conigli, cioè gli animali.
2: In realtà è una lepre, se posso dire. Non
4: no,
2: è
4: un coniglio, è un coniglio. Ma poi
2: c'è un dibattito aperto.
1: Lei è molto ferrato su Radio Gwen dal futuro.
4: Allora,
1: ma lei da che anno chiama, scusi?
4: 2036, signore.
2: Oh.
4: No, 14 anni, 2040.
2: Va bene, nella matematica qui ci sono difficoltà.
4: Allora sono un po' sedile, ok?
1: La capiamo.
2: Nel futuro forse esiste ancora.
1: È curioso che ha scelto di richiamare 14 anni prima, deve essere molto arrabbiato, davvero.
4: Ma, guardi, è che il Festival del Film, un po' avevo nostalgia, perché il Festival del Film del 2026 è stato uno dei migliori, poi c'è stata l'80esima edizione, ha lasciato un po' a desiderare, c'è stato un film con Claudio Bisio che interpretava il Gabibbo, una tragedia omerica. Però è stato, sono stati
1: non vedo l'ora dell'anno prossimo.
2: L'Odissea, Gabibbo, io sono in prima fila.
4: Proprio d'avviso, avete gli anni contati, non so se... Beh, mi dispiace dirvelo, però nell'arco dei prossimi 6 anni tutti i film inizieranno man mano ad essere fatti sempre di più dall'intelligenza artificiale. È il 2040, è uscito il 47esimo film di, com'è che si chiama, quello di Donald Trump, Christopher Nolan, l'hanno
2: il nuovo regista,
4: Christopher Nolan l'hanno impiccato in pubblica piazza per la sua contrarietà all'uso dell'intelligenza artificiale. Ecco, oggi tutti i film vengono fatti con l'intelligenza artificiale, ognuno sostanzialmente va al cinema a chiedere il proprio film è costantemente una cagata.
2: Cioè, chiunque può fare un film?
4: Sì, tutti possono fare un film.
1: Ci sono sale con una sedia sola per vedere il proprio film.
4: Esatto, però costa tipo all'incirca 47 biglie.
2: Ma io devo pagare 47 biglie per vedere un film scritto da me o qualcun altro lo vede?
4: No, no, puoi chiamare i tuoi amici, li devi pagare per guardare, però puoi chiamare i tuoi amici.
2: Chissà, voi forse io te lo posso dire, di se scrivesse un film mia mamma o mia sorella,
4: scusate,
2: sarebbe molto...
4: Scusate, mi stanno chiamando che ho finito il tempo a disposizione, devo tornare ad allevare...
1: formiche nane.
4: No, grilli per la carina.
2: Beh, giusto.
4: Però ecco, no, vi volevo semplicemente dire, in guardia, è un brutto momento, ciao.
2: No, scusi.
1: Interrompe così.
2: Ma quante biglie devo conservare quindi per vedere? 46,
1: so,
2: ha detto, ma per ogni film.
1: Spiaggia,
2: oddio,
1: prima.
2: Devo iniziare a raccoglierle.
1: Biglie,
2: come
1: le biglie di tutte le valute non avrei mai immaginato che.
2: Ma secondo te sarà
0: le biglie? Come siamo passate le biglie?
1: Ah, ma sei di nuovo qui.
0: No, ma lei è collassata.
2: Ma secondo voi è una valuta tipo internazionale o in Svizzera ci sono le biglie, in Italia ci sono le bocce, da qualche parte ci sono le palle da bowling? Solo per capire come
0: è la naturale evoluzione della moneta, se ci pensate. Da disco diventa biglia.
2: Beh, forse è il contrario, però. Comunque, mi aspetterei. Vabbè, interessante ragionamento.
0: Comunque questa cosa è un po' inquietante, se ci pensiamo.
2: I film con le AI?
0: Sì.
1: Pensavo le biglie, però.
0: Ma sapete che hanno parallelamente, anzi, prima dell'uscita di Odyssey, è uscita una versione di Odyssey fatta completamente con l'intelligenza artificiale. Viene utilizzata sempre di più, tra l'altro, in comunque con Netflix sta spingendo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei film, nelle serie TV, Amazon Prime. Io la trovo veramente la morte dell'arte. Cioè...
1: Sono d'accordo.
2: Sui social tantissimo, tipo anche quando si deve creare un film che non è ancora uscito. L'hanno fatto con The Odyssey, l'hanno fatto con Spider-Man, quando si ipotizzava non si sapeva ancora chi c'era nel cast, hanno immaginato. Oppure adesso si sta facendo per esempio tantissimo questa moda, che non so come si chiama, di tanti libri che stanno facendo l'adattamento cinematografico. Siccome anche qua è stato confermato che verrà fatto un film, ma non è stato ancora fatto l'annuncio, ci sono tante pagine dei fan che creano con l'intelligenza artificiale tipo un trailer, o addirittura alcuni fanno sotto forma di shorts tutte le scene dei film. E sono anche fatte bene, cioè io le guardo un pochettino e dico... Cioè alcune sono fatte bene, altre sono palesemente AI in quella maniera che i dialoghi sono... Ciao. Ehi, oh no. Ehi, ciao. Oh no, sto morendo. Addio, e finiscono. Però ti dirò.
1: Però un po' alcuni riescono comunque a prenderti.
2: Alcuni riescono. Comunque se ci pensi adesso, cioè tipo prima abbiamo nominato Obsession, il regista di Obsession viene da YouTube. Quindi alcuni fanno polemica tipo se gli YouTuber possono diventare i registi, o l'attrice che fa Obsession è una che faceva le live su Twitch. Quindi non so poi se poi magari ha una cultura in realtà teatrale che io non conosco e ha fatto
1: benissimo. Quindi c'è più compenetrazione tra i campi.
0: Sicuramente comunque una cultura teatrale, cioè quei movimenti sono movimenti
2: lei
0: che richiedono una preparazione artistica.
2: Però dico, tra le persone che vengono da YouTube, quelli che vengono dai social, come quanti film italiani avete visto adesso con gli influencer dentro? E i dialoghi scritti dalle AI sono il prossimo passo.
0: Ma quella più che altro è una cosa che... Cioè, capisco quanto gasi l'idea del poter produrre arte. Bisognerebbe aprire un grande dibattito, però mettiamola tra virgolette per il momento. Poter produrre arte pur non sapendo disegnare, non sapendo recitare, non sapendo fare foto. La questione è che, cioè almeno a me, mi ricordo benissimo questa lezione universitaria nella quale mi avevano proprio detto che l'arte, tutti sanno avere un'idea, ma il punto nel quale l'idea incontra e diventa, cioè l'idea diventa arte, è nel momento in cui incontra la capacità tecnica, no?
2: Ora, saperla produrre.
0: Io è lì, cioè purtroppo l'arte è democratica, nel senso, per me almeno, l'arte è democratica nel senso che tutti noi abbiamo la possibilità nella nostra vita di imparare a produrre arte. Ma non vuol dire che tutti lo dobbiamo fare, non vuol dire che soprattutto se non abbiamo le capacità dobbiamo farne, non vuol dire che quella sia arte.
1: O non vuol dire che dobbiamo pubblicarlo per forza, magari a me piace star nel mio sgabuzzino a scolpire statue di legno, ma non vuol dire che devo pretendere.
2: Esatto. Cioè... Magari anche meglio così che le tieni per te quelle tue sculture.
1: Hai scoperto il mio hobby segreto.
0: Però nel senso...
1: Sono tutte forme solo falliche, tra l'altro.
0: Ah, pensavo tutti dei conigli, delle lepri e dei leopardi.
1: Dai, leopardi ora non posso più farlo.
0: No, guarda che hai 16 anni, 14.
2: Okay. C'è ancora difficoltà
1: ancora
2: con la matematica
1: anno...
2: comunque.
1: Stranamente gratis. Come il primo ospite telefonico, è bizzarra questa cosa.
2: È assurdo, sarà cioè, un antenato.
1: Stranamente si vede che Nikita era assorto perché è rimasto particolarmente silenzioso.
0: No, sono andato a prendermi un'altra birra in realtà.
2: Ah, ecco l'effetto,
0: giusto. Non mi avete visto. Però
1: ha dato comunque, un buono spunto comunque questo misterioso viaggiatore.
2: Però ti farei anche un ragionamento così per litigare un pochettino, che per quanto sono d'accordo sul discorso che anche tutti abbiamo talenti diversi, capacità diverse, purtroppo è anche vero che non tutti gli artisti hanno i mezzi magari per produrre quell'arte, cioè magari un pezzo di legno puoi averlo, un po' di argilla, un po' di DAS che costa ancora 2 euro, 2 franchi da qualche parte, però se vuoi creare un film ti serve una grande quantità di denaro, di truppe, di persone. In quello le hai, non so ancora da che parte sto, però mi è venuto in mente quando l'hai detto, quando parlavi prima.
0: Però su questo non sono d'accordo, perché ne parlavamo proprio con Obsession. Cioè, Obsession, la capacità dei attori, il punto nel quale si incontrano, la capacità di attori, di un regista, di un tecnico della fotografia, nel momento in cui si incontrano quelle capacità tecniche e una buona idea, anche con un budget che per l'industria del cinema non è niente, lo fai con Obsession è stato fatto, se non ricordo male, in larga parte con fundraising, con un budget minore al milione di dollari puoi ottenere un film che ne incassa 300 milioni, che ti proietta nell'Olimpo del cinema. Oggi secondo me crediamo troppo che i soldi, cioè serve troppo avere l'IMAX per fare il grande film.
2: È perché se lo paragoni a Nolan ti dico devi vendere i tuoi organi per fare un film, praticamente quelli della tua troupe non puoi pagarli in biglietti ancora, capito? Nel 2026.
0: Quello è vero, sì.
2: Però è un discorso controverso, anch'io secondo me l'idea umana rispetto all'idea dell'AI è completamente diversa, anche solo se tu dici io ho provato a mettere una mia idea, farla trasformare, farla sviluppare. Non sono mai soddisfatta, penso sempre sì, ma io lo farei meglio, cioè non ho visto questo, oppure
1: ma
2: ci metto più tempo a spiegarla,
1: no?
2: Anche
1: è senza anima il prodotto finale. Comunque giustamente bello che da questo intervento di questo misterioso viaggiatore nel tempo sia nata una discussione tale, sappiamo di stare molto attenti su come descriviamo i leopardi nei prossimi 14 anni
2: e di raccogliere biglietti.
1: Adesso torniamo col tema del futuro, torniamo con le chiamate dal pubblico 079-295-4212 se volete contribuire da qualsiasi tempo proveniate. Ora ci ascoltiamo Caparezza con Io sono il viaggio e torniamo

0: Parlando di futuro, Caparezza, Io sono il viaggio, parla di un viaggio nello spazio, è dell'ultimo album uscito quest'anno. Noi parliamo di futuro qui a Casa Sula, alla Repubblica delle Palme, Radio Gwen, parliamo del futuro del cinema. È la 79esima edizione del Festival di Locarno, abbiamo ricevuto una telefonata, non so se dire inquietante o intrigante dal futuro.
1: Un po' inquietante lo era comunque, sì, diciamocelo.
0: Ci ha minacciato in quanto parliamo ancora di Leopardi, ma non il poeta, ma la creatura. E, appunto, parlavamo del futuro del cinema, abbiamo parlato dell'influsso dell'IA.
1: Ricordiamo che questa puntata avremo i telefoni accesi, quindi potete chiamare al 79... 295-4212. Ho il tuo numero.
0: Non dovete dirgli che è il mio numero. Ora mi inonderanno i fan e le fan di
1: il numero
0: private
1: di Radio Gwen.
0: Esatto, il numero di Radio. Comunque, incredibile, c'è una nuova chiamata.
1: Stanno già suonando,
0: sì, oddio. I telefoni stanno scoppiando. Pronto, pronto.
2: Ma come funziona questo coso? Accidenti, non capisco niente.
0: Pronto, tutto bene? Qualche
1: pronto?
0: Problema
2: ma
0: tecnico?
2: Ma chi sta parlando in questo?
1: Sei Radio Gwen.
2: Scusa, ma c'è una voce. Scusa, Ramona Terzo. No, scusate, io non sto capendo.
0: Signora, se non vuole parlare con Radio Gwen deve appendere subito, perché stai occupando una chiamata.
2: No, guardi, io sono qua sul mio nuovo apparecchio acustico, che qua con questa tecnologia moderna non capisco niente. Cosa quello che ha detto lei? E mio nipote ha settato questa cosa che sa che adesso questa cosa che si collega col cervello, si proietta negli occhi.
1: Collega col cervello?
2: Sono
0: col cervello.
2: Ma scusate, ma voi cosa vi siete? 27 miliardi di anni prima, ma certo che si collega col cervello. Ma
1: scusi, signora, che anno ma è?
0: Ci lasci parlare,
1: scusi,
0: prima di tutto, domanda, la prego.
2: Allora, però scusi, sono un po' agitata, che stavo annaffiando la mia piantina poi su questo giochino. A un certo punto siamo nel 2054.
0: 54.
2: Allora, io sarò anche avanti con l'età, ma voi con la memoria non siete messi tanto bene.
0: Facciamo il calcolo, Nikita, quanti anni sono?
1: Allora, in teoria quasi 30, 28 anni da oggi.
0: 28 anni da oggi. Ma signora, ma
2: 28?
1: Quindi no, non sono 28,
2: quei
1: meno di 28.
2: Del 2026, quelli che facevano quelle cose con le aree. Voi avete rovinato, io ero così una giovincella, a quei tempi non potete capire. Ancora
1: ma lei quanti anni ha? Scusi.
2: Ma non lo sa che maleducazione chiedere l'età a una donna? No, guardi, veramente, sono proprio dei troglioditi in questo passato. Voi avete rovinato tutto. I miei nipoti sono dei disagiati adesso, non sanno neanche parlare tra di loro.
1: Dei disagiati, addirittura.
0: Ma scusi, lei c'era nel 2026, lei c'era nel 2026,
2: certo,
0: quindi anche lei è una degenerata di questo.
2: Ma io sono diversa da voi, non faccio parte di questa categoria. Non si permette di offendere.
1: Lei andava a vedere i film di Nolan.
0: Esatto.
2: Vuole dire qualcosa sui film di Noah? Quelli erano un capolavoro, 3 ore di puro cinema, niente a che vedere.
1: Ho saputo che l'hanno impiccato in pubblica piazza entro il 2040, è vero?
2: Lasci stare, sono ancora in lutto, non mi sono ripresa da questa cosa. Abbiamo il santino sopra il suo letto, ogni sera gli do il bacino. Ma lei deve vedere quello che quella schifezza e immondizia che guardano i miei 3 nipoti in questo momento. Guardi, cioè, praticamente si sta nel letto tutto il tempo. Tipo ti alzi con una sedia a rotelle, quelle cose come le chiamavate voi, elettroniche, perché la gente non cammina più e si sta tutto il tempo con questi occhiali che vi fanno dormire e voi vi vedete i vostri sogni. Cioè, pensate le cagate che pensano quei bambini tutto il tempo. E se non avete sogni, perché alcune persone hanno difficoltà comunque con la fase creativa, si trasformano, si vedono i film che sono le chat delle altre persone. Voi avete rovinato tutto.
1: Quindi vedi i sogni delle altre persone?
0: E le loro chat? Ma chi vorrebbe vedere le chat delle altre
2: persone? Lo chiederei io a voi. È iniziato tutto con quella cosa su come si chiama TikToker, Coker, TikToker.
0: Quindi in quest'anno ci sarà una rivoluzione tecnologica incredibile.
2: Devastante.
0: Ma il terribile 2020.
1: Ma sei tu a scegliere che sogni vuoi pubblicare? È fighissimo.
2: No, tu non scegli niente,
0: ma perché la gente dovrebbe amare questa cosa?
2: Non esiste più l'amore, non esiste più la qualità.
1: Ma che
2: io
1: tipo
2: almeno
1: di sogno?
2: Andavo volontariamente a vedermi 3 ore e mezza di Nolan, adesso mi devo vedere invece 2 minuti e mezzo di mio cugino che sta annaffiando le piante con un irrigatore che esce dal suo braccio con le dita a forma di Wurster per colpa vostra.
0: Sembra davvero una umanità sull'orlo dell'estinzione, comunque speriamo che nessuna specie se ne approfitti.
2: Se ci fosse una possibilità porrei fine a tutto questo.
1: Ma i sogni possono essere
0: non potete neanche suicidarvi.
2: No, ormai la medicina è andata avanti, l'unica cosa che è andata bene è quella, ma purtroppo i figli film sono morti, voi dovete vedere, sono tutti cose di poi un minuto, sette secondi, anzi un minuto sono tipo i film di Nolan oggi perché sono già troppo lunghi, sette secondi è il film più lungo che vedo, ma sono tutte cose, cioè voi immaginate bere una bottiglia di birra e poi i sogni che fate dopo questa roba, o dopo che mi sono mangiata io l'altro ieri quella specie di cosa con le uova e con la pancetta di canguro, no,
1: lo
2: no,
1: space
2: guardi.
1: Cake. Una pancetta di canguro, beh, comunque è molto Radio Gwen questa cosa.
0: Senza dubbio, abbiamo, vabbè, evitiamo gli aneddoti.
2: Comunque dovete intervenire, dovete smettere di far creare quelle cagate che ci sono adesso sui social. Adesso vado a chiamare mio figlio Tom Holland IV e gli vado a dire che deve parlare con voi. Aspettate un secondo, ok?
0: Non so cosa dire, grazie signora per questo contributo.
1: Penso abbiano attaccato.
0: Sì, mi sembra sì. Devo essere invecchiato anch'io cerebralmente perché non ho colto questa interruzione. Comunque ci aspetta un futuro inquietante. Preferivo quasi quello
3: dell'intelligenza artificiale.
0: Sì, preferivo quasi quello. Cioè...
3: Non ha specificato se si paga per vedere i sogni, effettivamente.
1: Dovremmo chiedere se pagano e in che valuta pagano.
3: E in che valuta sì. Dici che pagano ancora
0: le
3: con
0: biglie?
3: Le biglie
0: sono state soppiantate. Secondo ma me, che valuta potrebbe esserci? Il cuneo.
3: Vabbè, però sei tornato indietro così,
0: è
3: devi
0: vero.
3: Andare avanti.
0: Ma si sa che la storia evolve, poi le mode
3: indietro.
0: Ritornano.
3: Non si impara niente dal passato, la signora quello sì. Sicuro l'ha capito.
1: Ma questo cosa vuol dire? Che vengono dati, cioè vengono pubblicati i sogni ma non secondo la propria volontà? Quindi, cioè...
3: No, è come se, cioè, tipo tu fai un sogno e si raccoglie da qualche parte e poi vengono messi a disposizione. Ma... Sarà una roba tipo che non esiste più il cinema, è come andare su una piattaforma e ti trovi il sogno. Chissà se puoi scegliere cosa vedere o te lo mettono così random.
0: Io adesso voglio diventare un luddista, distruggerò le macchine.
3: Allora, tu
0: poi...
3: mi sembra di capire che soffri di insonnia, quindi che tipo di sogni poi sì, vai, andresti a creare con le tue tre ore e mezza di sonno a notte?
0: È quello che mi terrorizza, non voglio scoprirmi davanti il mio inconscio, mi basta vederlo e dimenticarlo.
3: Sarebbero film molto psicologici comunque, che si vedono tutti i traumi con le cose.
1: Sì, infatti, cioè, immaginati fare un sogno imbarazzante sulla tua cottarella oppure non lo so su un tuo collega di lavoro e poi trovartelo pubblicato, magari lo vede lui.
3: Ma tu sai che io non so quanto posso dire questa cosa, mi è venuto in mente che io spesso mi capita che mi scappa la pipì mentre sto dormendo e quindi so che quando, non so se è per tutti così, ma avevo sentito dire che tu sogni di voler andare in bagno.
0: Sì, succede anche a me.
3: Però poi se sei abbastanza bravo non riesci a fare pipì nel sogno. E infatti tipo in quei casi i miei sogni sono io che vado, cioè cerco un bagno e non lo trovo, perché io poi sono donna quindi non posso andare dietro un albero a fare questa cosa, io devo trovare il bagno, magari trovo il bagno ma... non mi esce la pipì, perché se mi uscisse la pipì mi sarei fatta addosso in quel momento, quindi ringrazio la mia coscienza.
1: E questa cosa pubblicata però
3: e tu vedi i miei video
1: vedi.
3: Di io che scappo alla ricerca di un bagno per chissà quanto tempo, poi
1: è terribile,
3: è orribile,
1: è terrificante.
3: Pensa se devi pagare per questa roba poi,
1: ma pensa a guardare questa cosa che comunque più o meno è quello che stiamo già che sta già succedendo, perché con
3: guardi
1: TikTok i reel alla fine
0: c'è tutto il filone dei brufoli schiacciati. Io TikTok non lo uso perché lo temo,
1: sì.
0: Ma so che tantissima gente riceve continuamente video di gente che si schiaccia i brufoli per...
1: No, ma terrificante.
3: Che comunque se sommi
0: la mia ragazza li guarda perché lei vuole sempre schiacciarmeli anche contro la mia volontà.
1: Ma
0: se sei in ascolto Anouk tu sai che lo fai. E appunto perché mi schiaccia.
3: Lui è una pelle perfetta, grazie amore,
0: grazie,
3: faccio skin care.
0: Tanto.
3: Ma tu immaginati però andare al cinema, ecco, andare al cinema e al posto di vedere un film, tipo vedere questi reel che si ripetono all'infinito e tu scrolli e vedi solo gente che schiaccia i brufoli, oppure entri di là e vedi quelli che masticano perché c'è la cosa ASMR, quello che mangia il sushi, quello che mangia il pollo, e quello è il tuo cinema, tu paghi, non lo so,
0: non
3: 15 franchi o 27.000 biglie per vedere questi che scrollano i reel di 5 secondi ciascuno. Capisco la signora arrabbiata, effettivamente.
0: Capisco anch'io.
1: Però...
0: Scusa, Nikita,
1: no,
0: prego.
1: No, è che devo dire che... Cioè, stavo pensando... È stranissimo, però, che con il calare della nostra attenzione, con quanto calerà la nostra attenzione, per il momento stiamo vivendo una piccola fase, che è destinata a questo punto a finire, ma una piccola fase nella quale i film sono infiniti. Infiniti. Nella Hollywood classica, se facevi una roba più lunga di 1 ora e 20 ti fucilavano. Oggi Nolan fa 3 ore di film e andiamo tutti a vederlo.
3: Perché
0: ma sono
3: non
0: gli
3: è
0: estremi,
3: ancora stato
0: no?
3: impiccato Nolan,
1: esatto.
3: Però
1: vero.
3: Chi vive Nolan
1: impiccato.
0: Ci sarà la reazione. Ma al momento sembra, come in tutto, che ci sia una polarizzazione, ma anche i podcast,
3: sì.
0: Per dire 2 ore e mezza, 3 ore di podcast versus short form,
1: sì.
0: Cioè, Non c'è più la mezza stagione, non so, però manca la via di mezzo, nel senso...
3: Perché forse... sono correnti di pensiero. È come anche lì, prima parlavamo dell'AI, tipo gli artisti che adesso fanno la musica tutti con l'intelligenza artificiale, gli artisti che invece sono ancora i cantautori che scrivono le poesie. Se Nolan avrà come successori questa gente che viene da TikTok, da YouTube, comunque dal mondo dei social... potrebbe essere che i film si riducono o magari peggiorano e diventano, cioè peggiorano nel senso che diventano di 7 ore lunghi e diventa un experience tipo escape room.
4: Oddio,
0: torniamo ai
1: chissà
0: passi.
1: Se la prossima chiamata potrebbe parlare di questa cosa, visto che 2 chiamate su 3 ormai, uno ci ha chiamato credendoci una pizzeria, 2 chiamate su, ma poi cos'è che, cioè, chi è che pensava che fossimo
3: quello della pizzeria?
1: No, quello, l'ultima, la signora.
3: Ma non lo so, io ho capito che stava facendo tipo quei giochini dove devi innaffiare le piante, sai quella roba che ti ricorda quando devi bere.
1: E ha chiamato noi.
3: Non lo so come abbia fatto a chiamare noi.
1: Terribile.
3: Come ha fatto a collegarsi poi con il numero dal passato.
0: Io ho più domande che risposte, ragazzi. Penso che dobbiamo arrenderci al mistero.
3: Solo confusione. Vai a vedere un film di 3 ore, vedi se ti dà le risposte alle tue domande.
0: Guarderò di 7.
3: Bravo.
0: Prenderò il tormento di Giovanna d'Arco di inizio secolo.
1: L'importante
0: scorso.
1: È che sopravvivi alla fine del film.
0: Va bene, allora chissà se ci saranno nuove chiamate, noi siamo qui a parlare del futuro del cinema con temi serissimi e ora ascoltiamo Love Team di Cinema Paradiso scelto da Dalila, perché?
3: Facciamo un passo invece indietro nel passato, non mi aspettavo di avere così tanti contatti con il futuro oggi sinceramente, quindi ho preso un film bellissimo che si chiama Nuovo Cinema Paradiso, che parla della storia d'amore tra questo ragazzino che entra nella sala del proiettore, quindi cinema di una volta, e si innamora follemente del cinema. È ambientato in Italia, nel sud Italia, e lui inizia ad avere proprio questa passione di voler lavorare con il mondo del cinema. Poi questo cinema subisce una serie di cambiamenti, alcuni cinema chiudono, altri nuovi aprono, cambia la tecnologia, non c'è più la pellicola, e si racconta una bella storia d'amore.
0: Fantastico, ascoltiamola e torniamo qui per chiudere, forse ci saranno nuove telefonate e poi ci salutiamo per oggi. A tra pochissimo.

0: E sulle note di Cinema Paradiso torniamo a Radio Gwen. Siamo Nikita, Marco e Dalila, qui diretta da Casa Azul, con delle strane chiamate che stiamo ricevendo oggi.
1: Chissà perché, forse è questa casa storica che genera dei paradossi. Ci saranno dei collegamenti spazio-temporali, ma
2: sembra un po' casa infestata comunque. Se sì, vai sopra, sotto, sì, poi le onde sì, radio si mescolano con i fantasmi alle volte, no?
1: Esatto.
2: Viaggiano le dimensioni.
0: Voi dovete sapere che Casa Azul è fatta effettivamente su diversi piani, dove al momento, nonostante sia giorno, quelli giustamente giù sono completamente bui.
1: Pensavo tu stessi per dire è stata costruita su un cimitero indiano.
0: A quello non lo so, potrebbe essere.
2: Al massimo un cimitero ticinese, esatto, rigorosamente.
1: Ma questo topos del cinema americano mi piace troppo, il cimitero indiano.
2: Ricordiamo tra l'altro che oggi abbiamo i telefoni, abbiamo i telefoni accesi, abbiamo già ricevuto un po' di chiamate. Chiamate al 079-295-4212,
1: che non è il mio numero.
2: Magari chiami qualcuno dal presente per,
0: sì, anche
2: solo
0: una persona
2: per
0: normale.
1: Sì, sarebbe bello poter sapere che non siamo persi in una dimensione completamente folle, per
2: esatto,
1: una volta.
0: Tanto alla fine noi stiamo facendo un dibattito sul cinema in occasione del Locarno Film Festival. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori come vi immaginate magari il cinema del futuro, che cosa possiamo aspettarci. Vediamo se arriva qualche altra chiamata.
2: Infatti vedo.
3: Sì, buongiorno, guardate.
0: Oh, io, salve.
3: Buongiorno. Salve, io sono un felino estremamente rispettoso, ma
0: felino,
3: le cazzate che ha detto quello di prima,
2: quale di
3: me
2: prima?
3: Lo ricordo ancora, che non si parla dei leopardi.
2: Oh, no.
0: Siamo
3: completamente impazziti.
0: Ma questo sarà amico di quell'altro.
3: Il leopardo è l'animale, bisogna tutti parlare dei leopardi tutto il giorno, è quello che facciamo oggi.
2: Tutti parliamo tutto il giorno dei leopardi.
3: Tutti gli esseri umani sono obbligati a studiare leopardaggine a scuola.
0: Oh no, vabbè, il mio sogno.
2: Almeno non leopardi comunque.
3: Giacomo Leopardi è stato eletto rappresentante storico della razza umana, anche se io personalmente non l'ho letto.
0: Ma non aveva le macchie.
3: È stato un buon pasto il buon Giacomo Leopardi.
2: Un pasto?
0: Sì, in che senso?
3: A uno dei miei antenati, credo.
2: Si è mangiato un leopardo?
3: No, credo, il contrario.
0: Un leopardo si è mangiato leopardi?
3: Non era storicamente conosciuto, ma oggi sappiamo che è così.
0: Ah, è così, okay, che è morto leopardi. Non me lo ricordavo a scuola,
2: non
0: questo dettaglio. Ma forse si chiama così per quello,
3: se
0: perché
3: sbaglio,
0: è morto.
3: Se non sbaglio, anche a Silvia contiene diversi riferimenti alla sua futura morte per mano dei leopardi.
2: Ma infatti penso che il vero cognome di Leopardi fosse in Cuda Morti, il cognome.
3: Può essere, ci sono diverse tendenze storiche. Comunque voglio dire, dico l'anno perché ormai qui nel 2125 il leopardo è il re. È tutto grazie al Film Festival.
0: Cioè quel Film Festival di Locarno, i leopardi hanno preso il dominio del mondo.
3: Il primo risveglio è stato nell'81 con Fitzcarraldo, Werner Herzog. Uno dei miei antenati vide il film e si disse: ma perché non possiamo noi fare qualcosa di questo tipo? E scoprimmo che a Locarno c'è un festival
0: si venerava
3: il nome del leopardo. Quindi facciamo 2+2 e rapimmo Elon Musk e grazie al suo
0: Neuralink
3: imparammo a comunicare con voi esseri umani.
2: Ah, okay.
3: Ma solo al fine di attirarli in delle trappole, voglio chiarire.
0: Ah, volevo dire, quindi non ci mangiate.
3: Da spartire con gli esseri umani, in particolare quello che ha chiamato prima.
2: Ma quindi a parlare è un leopardo, non un essere umano.
3: Se non l'ha capito adesso, guardi.
0: Si vede che sei proprio un essere umano.
2: Si vede che sono un essere umano, mi dispiace.
3: Esatto,
0: mi scusi, ma quindi è una cosa solo...
3: deve chiamarmi Sua Maestà.
2: Ah, vabbè.
3: Al tempo.
2: Sua Maestà Leopardo, ma lei è bipede o quadrupede,
3: gentile,
2: per curiosità?
3: Ma quando voglio l'uno, quando voglio l'altro.
0: Ma quindi lei è un reale, scusi, o una persona,
3: ma
0: una persona, un leopardo?
3: Sono re confronto gli esseri umani, però ma esiste c'è il re leopardo che si trova stabilmente a Locarno ormai.
0: Ah, ok,
2: giusto. E dove c'è il grande impero dei leopardi?
3: Sì,
2: quindi.
3: E trasmettiamo scene di caccia all'essere umano tutte le sere per consolarsi e farci sentire un po' in gruppo.
0: Questi insomma, miei horror comunque sono.
2: Ma posso chiedere?
3: Gli umani vengono fatti guardare anche loro, ma stranamente non apprezzano.
0: Stranamente
2: noi
0: non
2: ci mie tipe di non, non... Sì, sì, ma se posso chiedere,
3: si vuole anche bene in fondo, dai.
2: Ah, perché vi mangiate gli esseri umani,
3: sì,
2: alla fine del film?
3: Siete piuttosto gustosi, questo, ah, okay, bisogna...
0: Ma io, beh, secondo me no, sono molto amara, non ti consiglio di assaggiare.
2: Ha detto 2100, potete, no?
3: Da quando non potevate più muovervi, la vostra carne è diventata estremamente tenera. È stato così che abbiamo preso il possesso del mondo.
0: Ha senso.
2: Se posso chiedere, c'è stata qualche evoluzione nel cinema? Abbiamo visto...
3: Ma ti parlavo di Neuralink, ma sì, non è un grosso, forse, miglioramento. Abbiamo resuscitato Christopher Nolan.
2: Ah, bene!
0: No,
3: adesso
0: l'hanno
3: resuscitato. Dirige scene di caccia di 12 ore.
0: Senza intelligenza artificiale.
3: E li guardiamo con il buon Neuralink, però noi possiamo interagire con il film. Per esempio, se io voglio dare una zampata a quel particolare esemplare di essere umano, posso farlo.
0: Ma quindi ci
3: dire,
0: sono
3: un grande giovamento, perché ormai sapete un po' l'artrite, cioè, non posso farlo davvero. Quindi,
0: fai, ecco, la spesa, in pratica, non stai guardando un film,
2: no,
0: stai,
2: beh,
0: scegliendo il prodotto da mangiare.
3: Voi li chiamavate videogiochi, noi li chiamiamo Groarroarroarro.
2: Ha senso.
0: Dopo ti chiedo di ripeterlo.
2: Ma infatti Sua Maestà si sta spendendo a parlarci nella nostra lingua.
3: Un umano decente. Sì, l'ho studiata, è piuttosto interessante per quanto inferiore.
0: Ma quindi scusi,
3: un
0: così...
3: può dire 200 sfumature di quello che un umano non può dire in tutta la Divina Commedia.
0: Pensavo dicessi un umano in una scorreggia.
3: Esatto. Comunque, ecco, volevo solo protestare e dire che i tempi cambiano e questo presunto specismo invece è venerazione, ecco.
0: Ma quindi i film che voi guardate sono con esseri umani o sono con attori leopardi?
3: Ma sa, noi non abbiamo tempo da perdere, mi piace vivere, ci piace guardare gli esseri umani che soffrono.
0: Oh. Beh, comunque anche agli esseri umani piace guardare gli esseri umani che soffrono.
2: Effettivamente, è vero.
0: L'Odissea non è esattamente un film carino.
2: Ma anche Obsession,
0: ma
2: cioè,
0: anche Spider-Man.
3: Noi, il nostro film horror, sia dove un umano si ribella e uccide un paio di leopardi, ma questo finisce molto in fretta.
2: Ah, okay.
3: Devo dire che ci ho portato mio nipote, ma non ha dormito un paio di notti. Ha dovuto mangiare fino a 7 esseri umani per
0: riprendersi da questa cosa.
3: Oh, povero Gengarar.
0: Ma se posso, è una cosa quindi solo dei leopardi o tutti i felini in generale hanno...
3: Ma dipende dalla zona. In Sud America le pantere hanno questo privilegio. Noi ci siamo estesi fino in Europa, però sì, non so.
0: Beh, comunque la Svizzera
3: non sono informato,
2: so qualche tigre, leone.
3: Ma non abbiamo grande simpatia per quelle specie.
2: E i gatti, che fine hanno fatto i gatti?
3: I gatti abbiamo ricostruito le piramidi per venerarli, perché loro non si sono mai espressi, ma in realtà ci comandano dai tempi. Ma...
0: Secondo me è più pericoloso essere un suddito di un gatto che di un leopardo, ti devo dire. Io valuterei di trasferirmi sotto quel tipo di dominio.
3: Comunque, per chiudere, poi devo scappare, che devo andare a caccia con mio nipote, spero finalmente riesca a dormire. Volevo solo dire che sì, il cinema ai nostri tempi è per lo più interattivo. Noi siamo creature d'azione, ci piace interagire.
0: Vi tenete in movimento.
3: Allora, no, Groarroar, non andare senza di me. Adesso ti faccio vedere io.
2: La salutiamo, Sua Maestà. Arrivederci.
0: Grazie anche a lei. Penso che ho bisogno di una camomilla dopo questa diretta.
2: Ma io ho bisogno di un'altra birra.
1: Io ho bisogno di uno psichedelico.
0: Ma questo vuol dire che quindi posso smettere di depilarmi, perché se mi crescono i peli mi posso mimetizzare,
1: sì,
0: meglio.
1: Sì, che mi sembra un'ottima,
0: cioè,
1: tecnica.
0: Mi consigli...
2: Però devi tingerti in modo da sembrare leopardata.
0: Ah, ha senso. Se no vado dalla pantera rosa, mi piace di più come fantasia, comunque.
2: Però credo che quello sia un animale fittizio.
0: No, la pantera rosa?
2: Sì, non credo esista veramente.
0: Non è vero, lui ha detto che nel 2100, non mi ricordo quando.
1: Dobbiamo provare a richiamarlo, magari sa qualcosa
0: che c'era
1: sulla
0: pantera
1: rosa.
0: Ma per forza c'è la pantera rosa. Vabbè, allora mi faccio le macchie.
2: Quindi film interattivi.
1: Esatto. Bender, com'era quello di
0: Bandersnatch
1: di oddio, l'hai l'età.
2: Era sempre
0: Black Mirror.
2: Esatto.
0: Scusate, esatto. Ho avuto un momento di...
1: Che ha avuto, cioè, a un certo punto tutti ne parlavano, ma poi le recensioni in generale, cioè, sono state abbastanza negative.
0: È finito lì. Io l'ho visto, è stato l'unico film in cui i miei genitori non si sono addormentati, effettivamente.
2: Beh, dovevano per partecipare, quindi.
0: Perché di solito poi dipende con chi guardate effettivamente i film, ma ci sono diversi tipi di personaggi anche lì che vi possono accompagnare, tipo mio padre, quello che di solito si addormenta dal titolo del film ai titoli di coda e si risveglia alla fine. Mia mamma e mia sorella sono quelli che fanno domande in continuazione, cioè il film inizia, ma questo chi è? Ma questo cosa fa? Ma cosa sta succedendo? Ma quindi questa è la sorella? Ma non lo so, lo sto guardando con te per la prima volta.
1: Dagli tempo, no?
0: Cioè, no, guarda, spiegarglielo l'odissea è stata un'odissea. Però quello di Barnes Stretch effettivamente che è un po' videogioco, poi avevi questa cosa che in base alle decisioni che tu prendi cambia anche il finale del film.
1: Che c'è, credo che c'erano 8 o 10 finali diversi.
0: Sì, non lo so quanti ce n'erano.
1: Ma tra l'altro era veramente oscuro, cioè prendendo le decisioni entravi quasi anche te in un loop di pensiero come il protagonista.
0: Diventa inquietante.
1: Ricordo che avevo provato a farlo vedere in classe, non ricordavo che era così tetro, e a metà ho detto forse guardiamo qualcosa.
0: Forse traumatizzo, forse erano meglio Leopardi.
1: Però il concetto è piaciuto molto.
2: Ricordaci, quanti anni hanno i tuoi studenti?
1: 15, 16.
2: E li hai traumatizzati così?
1: No, no, nego.
0: No. Ma sai quanti videogiochi, a quante cose giocano sicuramente oggi molto più violente di quel film?
1: Sì, però è psicologicamente tosto. Mi ricordo c'è la scena che lui si butta, per far vedere che è una realtà virtuale, si butta dal palazzo il suo amico. Ah. E ricordo che diversi hanno fatto...
0: non me lo aspettavo.
1: Sì,
0: no, io ricordo che a un certo punto
1: mi sono detto va bene, ora li ho traumatizzati, i loro genitori mi cacceranno.
0: Io ricordo la particolarità che anche le decisioni più piccole sembrano importantissime, tipo che lui doveva scegliere la scatola di cereali da cui mangiare,
1: tipo i Frosty,
0: che era una cosa che quelle cose piccole dicevo, cosa vuoi che sarà se oggi mangio questo cereale piuttosto che quelli con la cioccolata, cambia tutto il film per questa scelta.
2: C'è da dire che non è nulla di nuovo in realtà, se ci pensate, perché comunque in letteratura abbiamo sempre avuto i libri game, cioè tutto un filone della letteratura che studia il cybertesto, praticamente c'è, cioè, la letteratura ergodica, tutti quei testi che richiedono un'azione da parte del lettore, che sono tipo, ah, se vuoi che il personaggio faccia questo, vai a pagina tot. Chiaro. Se vuoi,
0: sì,
1: come Topolino. Anche.
2: Esatto.
0: Anche Topolino tipo Geronimo Stilton, che ha le pagine che profumano, che deve grattare, quelle cose lì.
2: Non avevo mai pensato.
0: Interattivi.
2: Ne parlerò con il mio relatore di tesi.
1: Di Geronimo Stilton.
0: Però anche lì, se ci pensi, devi essere un pubblico attivo che ha voglia di fare cose, cioè alcuni, come quelli che vanno a vedere i film di Nolan, che hanno voglia di impegnarsi, di capire la trama, di capire tutte le cose. Ci sono quelli che invece vogliono vedere un film e, non lo so, staccare il cervello, non pensare a nulla.
1: Ma infatti, cioè, mi viene da collegare, cioè, esiste il film interattivo, è il videogioco in fondo, e si diceva ultimamente, ora si sta un po' risorgendo, che, cioè, il videogioco è un'industria molto più, è diventato molto più prolifica dell'industria del cinema, cioè ha introiti molto più grandi, ha un pubblico molto più vasto. Cioè, non so, riflessione sociologica far su questa cosa.
0: Alcuni videogiochi hanno comunque delle, non so quali sono i termini da gamer, hanno delle trame, delle storyline veramente molto interessanti. Tipo, adesso hanno fatto come una serie animata che è basata su un videogioco, che è League of Legends.
2: Ah, Arcane.
0: Arcane,
2: certo, sì.
0: Arcane è bellissimo, per esempio, da vedere.
1: Vero,
0: ovviamente, anche non sto guardando il videogioco, non sto giocando, però si basa su quel videogioco.
1: Chiaro.
0: Sono personaggi che parlano, cioè, che gli hanno dato una voce.
2: C'è da dire che in quel caso è più un universo narrativo, però ma mi viene in mente, cioè, pensiamo anche soltanto a The Witcher 3, Cyberpunk 2077, un sacco di giochi che hanno avuto una trama incredibile, ma anche tutti quei film quei giochi da Telltale che sembrano più film, che in realtà hanno un po' anticipato Bandersnatch, sempre per quella cosa del hai dei soprattutto delle parti animate, in realtà stai più guardando che giocando, però poi fai delle scelte, no?
1: Tra l'altro, sempre più giochi, ora non gioco più da un po', ma c'era un periodo in cui anche i giochi action inserivano sequenze in cui dovevi premere i tasti al momento giusto, potevi prendere delle decisioni sul momento. Quindi...
2: Vabbè, God of War sono stati tutti così.
1: Esatto,
0: questi sono discorsi da nerd in cui non posso partecipare.
1: Non so se hai mai giocato Heavy Rain, che era... Vabbè.
2: Oddio, sì, vabbè.
1: Non m'ha fatto... Mi ricordo, però.
0: Ma quindi voi andreste, tipo, domani al Festival di Locarno c'è un film interattivo.
1: Pensavo
0: a parte che
1: c'è
0: come
1: un film di caccia all'essere umano fatto dai leopardi.
2: Credo che dobbiamo aspettare ancora un secolo, in realtà. Quindi
0: c'è
2: per fortuna saremo tutti morti.
1: Forse. Però la signora ha detto che la medicina è evoluta. Io preferirei essere mangiato da un leopardo che vivere il futuro della signora.
0: Che arrivare a 150 anni.
2: Sappiamo che dobbiamo scappare entro un tot. Cioè,
1: alleniamoci,
0: però,
1: ragazzi.
0: Però se poi Christopher Nolan viene resuscitato, vuoi morire prima o vuoi arrivare a vedere che resuscita?
2: Però effettivamente quella è una cosa. Magari lo guardo dalla mia base su Marte, non lo so, me ne vado lì con
0: Dipende dal potere che hai. Comunque, al cinema... sarebbe più difficile da fare un film interattivo. Cioè, da casa sei tu il telecomando che hai al cinema. Come fai?
1: Forse per maggioranza, però.
2: Hai il televoto.
0: Oh no,
1: c'era
0: democratico.
1: Una scena dei Simpson in cui usciva e tutti dovevano votare e la gente schiacciava i tasti.
0: Ah, beh, tipo, chi vuole far morire la fidanzata di Spider-Man? Votate sì o no?
1: Tra poco. Ci chiedevano quando, vabbè, perché c'è un aperitivo in corso e se volete raggiungerci e mangiare e bere qualcosa, ben volentieri.
0: Beh, dopo queste chiamate comunque ci vuole, sai, cioè la gente si sentirà un po' confusa.
1: Io dovrò, cioè, sono un po' traumatizzato.
0: Lui si sta chiedendo se è davvero ubriaco.
1: Ci stanno facendo un sacco di segnali di chiudere.
2: Allora, io direi che magari prima di mandare l'ultima canzone potremmo salutarci. E però c'è da dire una cosa.
1: Diciamola.
2: Marco, è la tua ultima puntata della Repubblica delle Palme.
1: È vero.
0: Ah, sì. Ti salutiamo per sempre.
2: Siamo qui come ospiti apposta. Hai chiamato il cast di Senza Filtro per salutarti.
1: Sarete la futura redazione di Radio Web, probabilmente a un certo punto.
0: Non lo, lo sta dicendo contento.
1: No, sono contento. Tra l'altro avete dimostrato, cioè è stata una puntata molto bella, quindi direi che
0: grazie,
1: ci sapete fare.
0: Non ti daremo in pasto a nessun leopardo, non ti preoccupare. Puoi continuare a vivere per ascoltarci.
1: Se vivo fino a 120 anni fatelo, per favore.
2: Come ti senti effettivamente a... Beh, cioè, Repubblica delle Palme l'hai fondata tu alla fine, tu
1: io
2: e Cristian.
1: Io, Cristian e Daniela, però non so, più che altro è lasciare Gwen, sono quasi 4 anni e mezzo, quasi 5, però m'è nata una bimba, è più facile far solo il docente, seguirò dei miei progetti creativi e non lo so, ci sta, proviamo qualcosa di nuovo, sono un po' triste, devo dire, però mi è piaciuto molto fare questa puntata, mi sono divertito molto, devo dire. Queste strane chiamate dal futuro, chissà chi...
0: Proteggi tua figlia dai film del futuro, non si sa tra 100 anni che cosa andrà a vedere.
1: Se diventerò un talebano luddista, se il futuro è quello.
0: Poniamo un po' di censura, amici, dopo questo.
1: Comunque sì, non so tanto cosa dire, dovremmo forse ricordare brevemente che siamo a Casa Azul, c'è un aperitivo in corso, se volete aggiungervi, siete in quel di Gordo, la Locarno, saltate sul treno, venite a bere e mangiare e saremo qui fino a domenica. Io non ci sarò, che oggi un po' termina la mia guardia, come si dice. Non so tanto cosa dire. È strano.
0: Vabbè, ci ascolterà
1: strano
0: in questi giorni,
1: onesti.
0: Passerai a Locarno anche a vederci mentre facciamo un po' i giornalisti tra una sala cinematografica e l'altra.
1: Ricordiamo questo: dalle 11 alle 12 di ogni giorno. Se volete il programma completo, andate su Instagram Radio Gwen. Ogni giorno è più o meno lo stesso. Ogni giorno tra le 11 e le 12 le recensioni dei volontari diretti da Nikita e da Dalila, che mi sembra hanno dimostrato ampiamente di saperlo fare.
0: Recensioni dal presente o dal futuro o da che
2: scopriremo
0: dal presente.
1: Mi dico, purtroppo,
0: perché dopo
1: troppo...
0: questa puntata mi serve una pausa.
1: Il futuro possiamo lasciarlo un po' da parte.
2: Okay. Io ti voglio dare un grande abbraccio.
1: Grazie,
2: Marco,
1: Nikita.
2: Quindi mi sento di dirtelo qui e te lo darò una volta che saranno spenti i microfoni.
0: Da lontani grazie. Che fa caldo.
1: Sì, esatto. Però grazie, è stato un piacere condurre questo programma, è stato un piacere far parte di Radio Gwen, è stato veramente divertente, tante belle cose. Tutte le cose belle finiscono e bla bla bla bla bla.
0: Ma
1: bla
0: adesso
1: bla bla.
0: Tutti a bere.
1: Però l'ho fatta My Way con mettiamo My Way di Sid Vicious per sdrammatizzare. Grazie a tutti per l'ascolto. Forse Christian continuerà la Repubblica delle Palme e un abbraccio a tutti e venite a Casa Azul.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

Ok, make some noise, siamo in diretta radio, siamo in diretta da Casa Azul, fate un po' di casino, fatevi sentire. Questa è un'intrusione, non so chi ci sta ascoltando, non fa niente, noi da domani siamo a Casa Azul.

Buyur buradan yak. Önüne bak. Yeter bak dayak. Önüne bak.

Volevamo solo dire che è partito Mettilo Tu, se avete il vostro vinile potete venire qua e mettere il vostro vinile. Siamo in diretta da Casa Azul, siamo il team di Radio Gwen, il team di Casa Azul e gli amici, e domani partiremo con la programmazione e il momento di collaborazione e di vita e umano bellissimo. Ciao. I'm the man, bitches wanna kill because of you.

0: Toccava Yelena mettere musica, ma non ha dato il via all'appuntamento. Siamo sempre live su Radio Gwen e adesso devo scegliere un disco. Mentre la Dani ci saluta e se ne va. C'è il nuovo. Da domani la Dani è nel palinsesto totale, vero? O quando è la prima volta che fai qualcosa, Dani? Che parli?
1: Allora, ciao a tutti e a tutte, questa è Daniela che vi coccola le vostre orecchie. Domani parlerò alle ore 17, credo. Casa che parla, casa che suona. Quindi sentirete la mia voce, la voce di altri volontari e volontari. Quindi buona serata, buon ascolto e passo il microfono al caro Costa.
0: Grande Dani, sempre presente. Da adesso si parte, ragazzi. Siamo su a casa Azul a trasmettere un sacco di robe, un sacco di novità. Continuiamo con un po' di musica.

Siamo qua da Casa Azul. Questo era un disco di Costa. E ora questi sono i YS from UK. Mega Industrial.

Yes, yes, questo è il flow di Black Tug. Sono i The Roots, una delle nostre band preferite qua a Radio Gwen. Siamo sempre live da Casa Zoom. Però adesso ai tecnici si mette io.

Dopo Ashish di Ali Omar andremo con un classico che tutti conoscono, o se non lo conoscete è da conoscere, l'etichetta Rush Hour, Dream to Science con Mystery of Love. Prossimo brano.

che ci ha portato Susanna, Mystery of Love. Entriamo in questo ambiente un po' space, sospeso, che ci piace, che ci porta in un mondo molto Detroit.

Questa era Mystery of Love e adesso andiamo con Dead Beat con Paul St. Hilaire, The Voice, e siamo nella Dub Techno.

Il prossimo brano è la nostra, in realtà non è un nostro brano, però è la jingle del palinsesto estivo e abbiamo utilizzato la canzone Down Chorus dei Birds of Canada. Ehi ciao, ehi ciao, ehi ciao. E ciao, sei a Casa Azul e noi siamo il team di Radio Gwen che vi sta mettendo della musica. Vieni a trovarci dal 6 al 9 di agosto a Casa Azul.

verso la fine. Rialziamo un po' i BPM. Rush Hour sempre con noi. Siamo su Radio Gwen, ragazzi.

sono un duo di Portland, dall'Oregon, e dell'etichetta Optimo Music, Natural Magic.

E dal nord arriviamo invece a Ginevra, però in realtà questo brano è stato registrato, o questo album è stato registrato in Ticino, nella soleggiata Sonnenstube della Svizzera. Loro sono gli Space Age Sunset, con all'interno le chitarre di Robin Giraud, un amico. E questa è Yvonne De Carlo is Sleeping. Rientrano nelle sonorità. Con questo brano vi salutiamo e ci ritroviamo ufficialmente domani a Casa Azul con Radio Gwen. Le recensioni dei festival, i DJ set serali nel giardino di Casa Azul, i pranzi, le colazioni, le cene, i pranzi magari no, le cene sì. Gustatevi quest'ultima canzone, buonanotte.

Ricordatevi che su Radio Gwen, anche se non la state ascoltando, male per voi, c'è musica bellissima. Bellissima musica. Grazie Costa, grazie Alan, grazie Vanni, grazie Susana. Grazie Dani. Grazie Enrico. Grazie Armando. Buonanotte. Grazie Nikita. Grazie Dalila. Grazie Casasul.

Space Age Sunset. Swiss Music. Good night da Radio Gwen.

black hole be able to suck in another black hole?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao, ciao.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

vero.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

What?

una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso. E tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto. È una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.